State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

calerò e finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente.

Venerdì 10 luglio 2026 e noi siamo qui, noi che non andiamo in pausa mai, siamo qui per darvi il buongiorno anche in questo venerdì 10 luglio e saremo con voi tutta l'estate, tutto l'inverno, tutto l'anno, se ci riusciamo. Allora eccoci qua, buongiorno, sono le 4 e... 30, per un secondo non abbiamo fatto l'ora doppia, pazienza. Buongiorno dal vostro cercante Giuseppe Cesena, ormai qui da 10 anni, tra un po' faremo il compleanno, tra 2 mesi appunto a settembre, oggi è il 10, il 9 settembre faremo, finiranno 10 anni di questa trasmissione che bene o male c'è stata tutti i giorni. Bene, allora dunque questa mattina andiamo a salutare le nostre radio e partendo da Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, sempre replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30 e poi Radio Mare Italia.

0: Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile cambiare il mondo seduto in fondo alla classe tra le prime sigarette.
1: Questa era scritta per me. Tu sei il mattino, infatti beh, ogni mattina sono qui e quindi Lucio Corsi.

cantante Sofia Vergara, tanti auguri all'attrice Jessica Simpson, buon compleanno a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, vorrei parlarti in tutte le lingue, ma la lingua che so meglio di tutte per me è l'amore. Da Marco Roma, buongiorno.

0: E allora sono le 4 e...
1: 4:41 e 43 secondi.
0: Ah, peccato, tosse e anche abbiamo cannato l'ora doppia. Dunque, saluto del mattino delle 4:44, prima che arriva Marco, che lo chiamiamo tra un po', ATM 3 Nord, BMAIS, le ricercatrici, volontari della Croce Amica Caserta, che sono sempre in ascolto con noi. E poi aggiungiamo Ernesto, il nostro Dennis e tutti gli altri, e aggiungiamo anche questo nostro amico che non c'è più e che fa parte dei servizi istituzionali per proteggere la nostra incolumità, il nostro amico Francesco, che non c'è più, ci ha segnalato la nostra Simona, quindi il nostro amico Francesco che faceva appunto il vigile a Milano. E allora adesso andiamo a sentire Marco, se c'è. Sentiamo Marco.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante. Avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Vediamo se c'è.
2: Togliamo. Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo sto chiamando.
2: Voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
3: Buongiorno. Benissimo, benissimo.
0: Ecco, allora.
3: Siamo già in postazione, fermi però. Relax.
0: Ah, relax, perfetto.
3: Sì, sì, sì.
0: Allora, Damiano e Leonora.
3: Leonora stanno, penso, dormendo.
0: Pensi stanno
3: Fanno dormendo. Troppo tardi. Fanno troppo tardi la sera.
0: Ho capito. Soprattutto adesso che fa caldo, magari d'inverno si addormentano prima.
3: Infatti, invece loro l'una e mezza, le due, in più si sveglia alle quattro lui.
0: Quindi,
3: un casino. Lei non lavora, quindi lei può fare tardi, ma lui non ha,
0: sì,
3: non ha regole d'orario.
0: Allora, ti hanno lasciato il brano per la richiesta della merchandise?
3: No, niente brano.
0: Neanche
3: niente brano. Brano.
0: Quindi in questo caso sarai tu a mettermi in difficoltà stamattina.
3: Certo, certo. Bene. Allora, volevo ricordare mercoledì prossimo.
0: Ah, sì, ricordiamo mercoledì prossimo, che sarà il 15 luglio, sì?
3: Sì.
0: Quindi saremo a metà luglio, sempre a 20 di sera, noi avremo, quindi ricordiamo oggi che è venerdì, poi lo diremo ancora lunedì, e poi lo diremo mercoledì. Allora, lunedì, mercoledì a 20 di sera.
3: Allora, è un cantante.
0: Sì.
3: È un cantante. Lui, ma è un cantante.
0: Sì.
3: Ha fatto Zecchino d'Oro e tante cose.
0: Sì.
3: E ha cantato ultimamente a Rai 1.
0: Sì.
3: Al fianco di Mogol.
0: Ah.
3: Il cielo in una stanza gli ha cantato, quindi adesso sta andando forte. Poi è uscita

0: sua canzone intitolata da Gianni Morandi, dedicata a Gianni Morandi, quindi si chiama Gianni Morandi, penso Gianni Morandi. Ah. E lui è Nartico, ora è di Napoli.
1: Nartico, cioè anziché Artico, come il mare Artico, Nartico. Bene, allora mercoledì avremo Nartico, benissimo. E invece vediamo come ci si mette in difficoltà stamattina per vedere di far vincere un pigiama, un costume, un camicetto, quello che vogliono da te.
0: Certo, allora
1: oggi ricordiamo che siamo a Pontinia. Sì, ormai
0: sì, siamo a Pontinia.
1: Ecco, Abdul,
0: questa piccola città di 15.000 abitanti.
1: Non c'è nessuno oggi che ci va a trovare. Abdul, chi c'è a Pontinia dei tuoi vicini?
0: Pontinia, sto in mezzo a due signori della frutta. Ah. Io sto proprio al centro, sto tra loro due.
1: Però loro vengono più tardi. La frutta fa tardi. Va bene, allora.
0: Sì. Allora, solo insieme saremo felici.
1: Solo insieme saremo felici. Ah. E allora sono due.
0: Sì, è una coppia innamorata sicuramente.
1: Che ombre?
0: No, 13 milioni di visualizzazioni ha avuto questa canzone. Ah. Mamma mia, tanta roba. Quindi il cantante è importante, è italiano.
1: Sì.
0: E la canzone? Ormai ha anche un'età, però comunque mantiene forte ancora.
1: Ha un'età?
0: Sì, fa parte della nazionale cantanti. Sì, ormai sì. Ti do un bel indizio. È tra i cantanti italiani più grandi in vita.
1: Fausto Leali?
0: No, penso che sia più grande lui, questo qua di questa canzone. Sì, più grande, penso sì.
1: Più grande di Fausto Leali?
0: Io penso, ti dico anche l'anno, che me lo ricordo io. Lui è del 45. C'ha 81. C'ha 81, però è forte ancora. Penso che gioca ancora con la nazionale cantanti. Gioca
1: Albano è più vecchio, quindi.
0: Ah, pensa te. Albano è più di 81 già.
1: Sì, ma è Albano allora?
0: No.
1: Non è Albano.
0: No, pensavo, riflettevo, ma Albano c'ha più di 81 allora.
1: Albano mi pare 83.
0: Pensa te.
1: Quindi
0: Albano 83, 20 maggio 43, sì, vero, visto adesso. Però lui è del 45.
1: Del 45.
0: Vediamo se mi ricordo bene, eh. Sì, del 45. Mi ricordo bene.
1: No, ma sicuramente è del 51, quindi.
0: Ma fa che tra quelli più vecchi in vita, diciamo. Vabbè, Albano è più vecchio, però. Non solo è... insieme saremo felici.
1: Amedeo Minghi?
0: No, però non è più giovane, sì, più giovane.
1: Amedeo Minghi è un po' più giovane, sì. Ragazzi, Marco mi mette in crisi.
0: Stavolta l'ho messo in crisi. Stavolta ce l'ho fatta. L'ho cercata apposta. Amedeo Minghi 78 anni.
1: Quindi siamo del 47.
0: 47. Però li fa a 12 agosto fa 79. Sì.
1: Bene, dammi un altro indizio.
0: Un altro grande indizio?
1: Sì.
0: A differenza di tutti questi cantanti che abbiamo citato,
1: sì.
0: No, pure Albano ha fatto un paio di film, penso, qualcosa. Però lui ha fatto tanti film, quindi è stato un grande attore. Perché chi non ha visto i suoi film?
1: Ha a che fare anche con i jeans?
0: No. Brava, no. Però lui sarebbe più giovane.
1: Vabbè. mi quasi arrendo quasi.
0: Aspetta, chi non cantava le canzoni mentre vediamo i suoi film? Quelle storie d'amore partiva e lui era innamorato.
1: Altro tassello, ma io qua buio totale, cieco assoluto anche nel...
0: Allora ti do un grande indizio, il figlio ha fatto Sanremo adesso quest'anno? e lui è salito sul palco col figlio, ha cantato insieme al figlio, l'ha voluto il padre stavolta, anche se ha scelto un nome d'arte il figlio, però stavolta ha ricordato di essere il figlio di un grande cantante. È il figlio più piccolo che lui ha avuto con la nuova, l'ultima moglie, no?
1: Sì.
0: Quindi lui quest'anno è salito sul palco insieme al figlio, ha cantato col figlio.
1: Ah,
0: visto che poi fanno la cover, fanno queste canzoni qua.
1: Ma non mi dica Gianni Morandi, no. Gianni Morandi è 44.
0: No, no, Gianni Morandi è del 45.
1: No, 44.
0: No, ce l'ho qua davanti.
1: 44. Allora LDA non è
0: 44, c'ha ragione, 11 12 44, no no, è lui
1: Gianni Morandi,
0: sì sì, allora fa 82 a dicembre,
1: allora mi ha imbrogliato.
0: Eh no, ma prima che dicevi l'anno non avevi azzeccato il cantante, però non ce l'hai fatta.
1: Insomma, tu un po' mi hai imbrogliato perché hai detto del 45. Se avessi detto 44, io avrei detto Gianni Morandi.
0: Però ho detto il cantante, però mo c'ha veramente 81 ancora.
1: Beh, oddio, 44.
0: Sì. E li fa a dicembre.
1: Eh sì, a dicembre, 81 però.
0: Ho detto un cantante che ha fatto tanti film, tutti abbiamo cantato le sue canzoni. È l'unico, l'unico penso cantante grande che c'ha il figlio che fa il cantante.
1: Eh sì, anche
0: a parte Gigi D'Alessio che è per giovane.
1: Sì, sì, beh. Bene, il brano abbiamo detto si intitola.
0: Allora, il brano è Solo insieme saremo felici.
1: Solo insieme saremo felici, Gianni Morandi.
0: 12 milioni di visualizzazioni.
1: Solo insieme saremo felici, Gianni Morandi. Vediamo se ce la manda la signorina. Sì, ce lo manda. Allora, ci sentiamo più tardi per i saluti. A dopo, Marco.
0: A dopo. Ciao, a dopo.
2: Io ero un passo avanti e due indietro.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, io non è che sto fermo, anche se sono ammalato, c'è sempre qualcuno che mi fa compagnia. In questo caso, come l'altro giorno abbiamo visto Sergio, oggi invece abbiamo Sara. Buongiorno Sara.
2: Buongiorno.
1: È una stigista sorridente che frequenta che scuola?
2: Frequento il Lorenzo Lotte di Trescore, indirizzo sociosanitario.
1: Sociosanitario. Perché sei stata attratta da questo indirizzo?
2: Vediamo, sono stata attratta da questo indirizzo perché comunque a me piaceva un sacco il rapporto con le persone, o comunque anche la relazione che c'è tra gli infermieri o comunque il personale sanitario e le persone che sono malate, eccetera, che hanno bisogno di un supporto. E quindi sta cosa comunque mi ha portato a scegliere questo indirizzo, che appunto mi ha insegnato molte cose su questo rapporto, su come aiutare le persone e su come anche affrontare determinate situazioni che potrebbero esserci negli ambienti sanitari.
1: Ecco, quindi il tuo futuro come lo immagini? Come dottoressa? Oppure semplicemente per aiutare le persone come infermiera?
2: Vediamo, il mio futuro davvero per un attimo, in questo periodo, non lo so, lo vedo un attimo incerto, esatto.
1: Conoscenza.
2: Esatto, devo ancora vedere un attimo.
1: Anche perché comunque dopo i 5 anni uno può fare qualsiasi cosa.
2: Esatto.
1: Può anche scegliere
2: una cosa completamente
1: diversa. E invece le tue passioni quali sono?
2: Vediamo, io ho fin troppe passioni veramente. Vediamo, a me piace scrivere tanto, poi mi piace leggere anche molti libri.
1: Sì.
2: E specialmente i thriller, io vado pazza per quelli. E nel tempo libero qualche volta faccio anche tipo design di poster o robe del genere.
1: Quindi sei abbastanza.
3: Design, che cosa fai?
1: Una voce aggiuntiva che vuole sapere il design, cosa fumetti?
2: No, tipo design digitale, per lo più pubblicitario.
1: Ecco, capito. E invece il tempo come lo passi a parte gli hobby, per esempio, le cose che non ti piacciono fare, per esempio, cose che non faresti, per esempio, cucinare?
2: No, cucinare mi piace, devo dire, cucinare mi piace, l'unica cosa se proprio stirare i vestiti.
1: Stirare i vestiti non è una cosa che ti... Ma
2: no,
1: adesso
2: no.
1: Esistono molte stoffe che sono
2: autostiranti. Adesso.
1: Quindi... E invece vediamo come sei messa a livello di sport. Fai qualche sport?
2: Sì, vediamo. Vado in palestra, soltanto che vabbè, in questo periodo no, perché ho un problemino al ginocchio, però fa niente. Però vabbè, facevo atletica, ho fatto anche pallavolo, comunque lo sport mi piace, quindi...
1: Quindi lo sport.
2: Esatto, lo pratico anche abbastanza frequentemente, se riesco.
1: Sembra che lo sport sia qualcosa che per i disabili è molto importante, perché li integra nella società. Mm-hmm. Per te invece cos'è? Hai conosciuto dei disabili?
2: Sì, ma sa che a scuola io faccio parte di un progetto di teatroterapia per disabili, sì. E appunto, cioè, sono venuta a conoscenza di molte cose, di cose che magari anche prima non
1: sapevi.
2: Esatto, che neanche pensavo magari. Però cioè, questo progetto che appunto faccio a scuola mi ha messo in contatto con il mondo dei disabili. E poi nella nostra scuola comunque ci sono anche molte altre cose. Per esempio ci hanno fatto andare al centro Zelinda, che è un centro per disabili che c'ha 3 scuole, ci hanno fatto fare un percorso poi anche per l'autismo, per i vari altri tipi di disabilità. E cioè, quindi comunque dal mio personale punto di vista

0: dico che comunque un rapporto con le persone disabili l'ho avuto, ce l'ho ancora, infatti stiamo programmando uno spettacolo finale con questi ragazzi disabili che abbiamo e cioè sinceramente vedo in loro persone che da un certo punto di vista hanno abilità diverse dalle nostre, ma da altri punti di vista sono anche molto meglio magari rispetto a noi. Cioè per esempio vedono cose che noi non vediamo, fanno cose che magari tu non penseresti neanche e
1: che si possono fare.
0: Esatto.
1: E un tuo sogno nel cassetto potrebbe essere?
0: Un mio sogno nel cassetto da scrivere un libro.
1: Bene, allora speriamo che questo sogno si possa avverare e che noi possiamo leggere questo tuo libro e perché non magari leggerlo insieme. Io ti ringrazio Sara e buone cose e buon lavoro.
0: Grazie a voi per avermi avuto qua, per avermi

0: pronti a partire, dinamici, grintosi, veramente carichi per questo nuovo appuntamento di Spazi. Il sottoscritto Dino Super di Germano insieme al caro Max Mollica qui in voce per voi, insieme a Charlie Ballabio in regia, alla redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo velocemente che se volete partecipare a questo format radiofonico vi basta inviare il brano che volete presentare, oltre a un vostro breve curriculum artistico, al solito indirizzo, ovvero magillaradioproduction@gmail.com. Inoltre vi ricordo che se volete potete seguirci anche sui social alle pagine Spazi. Quindi pronti a partire, oggi abbiamo con noi un personaggio molto noto sulle scene del rap italiano. Max, chi c'è con noi oggi?
1: Abbiamo con noi Pika di MF. Ciao Pika.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti. Sono molto molto felice di essere qua oggi.
1: Allora, caro Pika di MF, ecco, un nome costruito, un nome che sicuramente ha un significato importante. E vogliamo sapere questo: come è iniziata la tua voglia di fare rap e perché?
2: È iniziata quando avevo 16 anni, quindi ormai sono passati già 10 anni da quando ho iniziato a fare questa musica. E sono stati degli amici a spingermi, con il quale poi abbiamo fatto un bel gruppo. Volevamo raccontare un pochino quello che succedeva intorno, poi io vengo da un paesino molto piccolo, quindi la voglia di fare qualcosa era veramente tanta. E quindi per raccontare quello che ci girava per la testa abbiamo deciso di buttarci in questo mondo del rap, diciamo che senza censure, senza limiti. È l'unico genere che non ti impone limiti, si può fare e dire tutto, ovviamente mantenendo sempre una certa coerenza in quello che si dice.
0: Dunque, sappiamo che in questi giorni c'è in uscita un importante lavoro con l'etichetta Soul Jam Records. Di cosa si tratta?
2: Praticamente abbiamo fatto questo nuovo album che si chiama Insomnia. E sono 11 tracce che parlano principalmente di me, mi racconto. L'ho scritto in un periodo, diciamo in questo periodo, dove eravamo un pochino tutti in casa. Quindi l'insonnia dovuta a questo periodo mi ha portato a pensare di più, a ragionare di più su molte cose, di conseguenza è nato questo.

0: Saremo alla fine del nostro appuntamento di spazi intitolato Nient'altro. Ne vogliamo parlare, Pica?
1: Come no? Allora, Nient'altro ovviamente è uscito anche il video ufficiale. È una canzone che parla appunto, come dicevo prima, della vita all'interno di un piccolo paesino. Io diciamo che la mia infanzia l'ho passata in questo paesino dove non c'era proprio tanto da fare, quindi non ci restava che rimanere con gli amici, quando appunto sulle panchine, sulle ringhiere, a parlare, a fare rap, a fare quello che ci piaceva di più. Quindi in questo pezzo ho raccontato questa parte della mia infanzia, quando ancora si usciva fuori a giocare con gli amici, quindi con un pallone. Racconto diciamo questo principalmente nel pezzo, e anche nel video faccio vedere molte persone che hanno fatto parte della mia infanzia e anche il mio paese, che è un bellissimo paesino.
2: Ascoltando il tuo ultimo lavoro, ci siamo accorti che ci sono delle sonorità ben distanti da quelle solite della musica rap.
1: Io volevo fare una cosa diversa musicalmente parlando, quindi ho deciso di collaborare con due produttori che sono sempre calabresi, che hanno due impronte totalmente diverse. Gio Santelli è uno dei produttori, che è anche il produttore di Nient'altro, il singolo che ascoltiamo, ed ha un'influenza più rock, perché lui è un chitarrista che viene appunto dalla musica rock.

0: aggiunto anche queste influenze musicali ai testi, alle metriche rap, per fare una cosa nuova, diversa, in modo tale che il progetto differenziamo un pochino nel panorama musicale.
1: Un lavoro molto interessante questo di PKDMF, con tante sonorità musicali che si intersecano, sapientemente dosate, quindi ve lo consigliamo. Ascoltatelo!
2: E anche noi l'ascolteremo, ma lo faremo attraverso la copia autografata che il caro Pika ci farà pervenire direttamente qui in studio. Sto scherzando! Siamo addirittura d'arrivo! Un saluto a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Spazi. Vi ricordo che ci potete seguire anche sui social all'indirizzo Spazi, potete scriverci via email all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. E adesso non possiamo far altro che passare alla linea al nostro caro amico PKDMF per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
0: Allora, adesso vi lascio a questo pezzo, spero che vi piaccia veramente tanto. Vi ricordo che il mio disco lo potete ascoltare da Spotify, su YouTube, lo trovate su tutti i digital store e anche in copia fisica. Basta seguire tutte le pagine di PKDMF, della Soul Jam Records, che saluto insieme a Daniel D'Aprile, saluto anche Max Settino e tutti gli ascoltatori in onda.

0: di meglio in città.
1: Ah, non ho da fare di meglio in città. E noi che abbiamo da fare in città? Buongiorno.
2: Buongiorno, amici radioascoltatori.
1: Come addormentato.
2: Sono qui, viva e vegeta, dopo 3 settimane di assenza, ma di presenza col cuore.
1: Allora,
2: buon venerdì.
1: Allora, se tu hai da raccontare per 1 minuto e mezzo, io chiamo il capitano, altrimenti mandiamo un brano.
2: Ma no, proviamoci, dai, è tante cose da dire.
1: Allora,
2: come state, come sto? Allora, in queste 3 settimane tanta roba, è uscito un brano nuovo, ho scritto una canzone per bambini, ho fatto gli esami a scuola, ho fatto tanti concerti. E quindi ci sono tante cose da dire, tante. Voi come state? Vi state godendo le vostre vacanze? Le vostre ferie, questo sole, questo caldo, e, insomma, bisogna vivere, bisogna fare le cose che si fanno d'estate. Qui da me in Puglia c'è già tanta gente, ci sono già tante persone che arrivano, anche nel mio B&B ho già tanti ospiti che vengono a conoscere la nostra terra, che vengono al mare. E insomma, io spero che anche voi già abbiate tanta roba da fare. E qui, insomma, il sole c'è e il caldo pure, però è tutto ben equilibrato, non è ancora asfissiante, si vive bene. D'estate, la sera c'è anche un bel freschino. E domenica, se tutto va bene, vado alle Isole Tremiti. Voi conoscete le Isole Tremiti? Giuseppe, devi venirmi a trovare, devi venire a conoscere le Isole Tremiti, il mare pulito e trasparente del nostro mare Adriatico e del nostro mare pugliese.
1: Complimenti, perché comunque potevi andare avanti fino alle 7, dai.
2: Ma sto capitano, ecco. C'è o non c'è?
1: Come no, eccolo, presente. Capitano?
3: Buongiorno, ma io non sono.
2: No, buongiorno a te.
1: Hai visto
3: io quando andavo nell'Adriatico mi sentivo in un lago.
2: Ma io c'ho pure quello, perché c'è anche
3: non mi piace,
2: il lago.
3: A me i mari chiusi non mi piacciono.
1: Ti piace il mare aperto?
3: Non mi piace lo sciogliere.

0: un navigatore di mari grandi. E
1: secondo
0: quindi...
1: voi, il capitano, quale è la scena che vi piace di più?
2: L'indiano.
0: Immagino.
1: L'indiano, l'oceano. Non mi piace per niente.
2: Perché non ti piace l'oceano indiano?
1: Perché è un oceano, cioè un oceano grande, però non sembra di... che non sia un mare di oceano, ma come devo dire?
2: L'oceano sembra... Pacifico per la pace.
1: Secondo me è più oceanico il Mediterraneo in certi punti che l'oceano indiano.
2: Ah sì.
0: Perché racconta?
1: L'oceano indiano, diciamo, oltre che... quello che fa la differenza degli oceani è l'evoluzione, diciamo, del meteo. Quando tu viaggi, per esempio, in situazioni sempre uguali, si perde quel senso di grandezza oceanica, di imprevisto. Quando la cosa sono tutte sotto controllo, ti sembrano anche più piccole.
2: Ah, quindi l'imprevisto. Quindi l'oceano Pacifico è quello che dice.
1: No, non è l'imprevisto, dà proprio un senso di ti rallenta tutto. Ah, quando per esempio tu viaggi in situazioni, diciamo, statiche, la nave non è costruita per stare in situazioni statiche, diciamo, va bene per quando riguarda, diciamo, tu meno preoccupazioni, meno cose, però già i viaggi, per esempio, tu devi viaggiare in un oceano indiano, dove vai? Vai in India, ma in fondo le altre è un oceano di passaggio, va? Non lo vivi, io la vedevo così, comunque a me l'oceano che piace in più era quello
2: Pacifico o Atlantico,
1: no, quei quattro ne sono,
2: quattro c'è,
1: no, allora, il più affascinante nel senso è, anche perché casa tua, diciamo, poi come casa tua diventa piccola, è l'Atlantico. Il fascino dell'oceano Atlantico, tu esci dal Mediterraneo, passi punta a Europa, o vai a nord o vai a sud, già cominci come dire cacchio siamo nell'oceano. Oppure quando andavi in Oceania, l'Oceania era, anche perché era molto sconosciuta, ma tutti quanti, stiamo parlando che io quando ho cominciato a navigare, mi lasciavamo il GPS, mi lasciavamo lo smartphone, bisogna anche capire questo.
2: Sì, c'erano altre cose di orientamento molto più...
1: No, il GPS, la corrispondenza, l'email... ha accorciato le distanze, ma in tutto accorciato, e certe volte accorciare le cose è come tu prendi la strada più breve, ma non è detto che la strada più breve sia quella giusta.
2: Bene, allora dunque ci diceva la nostra Gina che ha anche fatto un brano nuovo.
1: Mamma mia, com'è? Non ha avuto tempo per noi, ha avuto tempo per tutti gli altri.
0: Hai ragione, no, ma guarda, per tre settimane ho avuto tre venerdì da panico, tra concerti, esami e appunto incisioni.
1: Ma noi siamo noi alle donne,
0: però dopo, fra qualche settimana sentirai che ne valsa la pena.
2: Non è
1: donne, le donne sono come le navi. Guardate cosa c'è scritto sul mio nome, sul mio libro di arte navale.
2: Le donne
1: se non vuoi un attimo di requie, procurati una nave o una donna. Non ci sono fonti di maggiore preoccupazione.
2: Bene,
1: mi è rimasto sempre in fresta, chissà perché. Io a memoria non parlo, non mi rimane mai niente. Ma questa non si è cancellata, eppure l'ho letto una volta. E quella è la prima volta che mi affascinava il fatto della nave, no? Navi, cosa.
2: Bene, ragazzi, abbiamo il nostro amico Dennis che.
1: Dennis, l'erba l'ha tagliata. Come cresce questa erba di casa mia?
2: Non so se. Andiamo, cerchiamolo.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 27 secondi. Rispondi, pulsante. Messaggio vocale, durata 1 minuto e
2: Allora l'abbiamo trovato, eccolo qua. Adesso inseriamo lo spinottino, Beppo Spinotto, eccolo qua, e siamo pronti per sentire quello che dice il nostro cugino Dennis, come dice il...
3: Registrazione bloccata.
2: Eccolo qua.
4: Vai. Eccolo, eccolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qua Dennis, un salutone a te Giuseppe, anche in questa mattinata, tra cui venerdì, e... un saluto a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto e inoltre saluto tutte le persone che avrai anche in questa mattinata a dialogare insieme a te.
2: Ormai Gino si è scordato.
4: Li saluto dal primo all'ultimo. Allora, questa mattina ti richiedo bella d'estate di mano. Bene. Ti ringrazio moltissimo, rimango sempre in ascolto come sempre e niente, auguro a tutti un buon fine settimana e noi ci risentiamo lunedì, ciao e grazie.
2: Ciao Dennis, arriva la tua bella d'estate.
0: Ciao Dennis, grazie, bellissimo brano.
2: Eccolo qua allora.

0: Siamo qui sempre in diretta, siamo qui. Cos'è questa musica? Sentivo un rumorino forse tra di voi. Allora, siamo in diretta quando sono...
1: Allora...
0: 5:26, 12 secondi. Cosa state facendo, il capitano? La ginnastica?
1: Io ci andrò più tardi a fare ginnastica.
2: Capitano. Io mi sto godendo il mio normo peso.
0: Sì, perché il capitano...
1: Il tuo?
0: Normo peso.
1: Ah, ma che bravo. Hai raggiunto il tuo normo peso?
0: Diciamo sì, che pesiamo uguali, anzi peso più io di lui adesso.
1: No, bravissimo.
2: Le caratteristiche di questa nave, abbiamo un peso di 85 kg... 1,90 m di altezza, un giro vita 103, polso 18, collo 44. Abbiamo solo da levare ancora 3 centimetri del giro vita, ragazzi, perché non si deve guardare la bilancia, ma il giro vita. E tu, Giuseppe, cosa c'è nel giro vita?
0: C'è il grasso.
2: C'è il grasso viscerale o grasso addominale? E imparate che il grasso è come un organo, infiamma tutto.
0: Quindi, capito?
1: E come si fa a calcolarne le proporzioni?
2: Allora, ci sono due formule. C'è la formula che è quella che si usano i Marines americani, ecco il capitano, cioè? Girando il mondo rubava le cose. E poi oppure si fa allora, vabbè, c'è quella della BMI là, che c'è la fascia per dire se tu sei normo peso o sei in sovrappeso. Sì. Poi c'è invece i Marines americani per vedere la tua corporatura, per vedere la massa magra e la massa grassa, che quello è importante, che molte volte quando uno dimagrisce deve stare attento a non perdere il muscolo ma il grasso. Come si fa? O si fa un esame specifico, ce ne sono due, uno non me lo ricordo, e l'altro, ma il più preciso, si chiama DEXA, D-E-X-A, e purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale non passa, e con l'ignoranza, e che neanche i medici ti fanno fare. E quello ti scan è come un RX, insomma, basso voltaggio, insomma, che ti dice tutta la massa magra, la massa grassa, la densità ossea, tutto. Diciamo una mock un po' più approfondita e ti calcola addirittura i centimetri quadrati, dice tu quanto grasso. Io infatti ho un'area di 178 centimetri quadrati nella normalità e 100. Io come se avessi due postil, sapete i postil quali sono, no? Quelle carte che si azzeccano,
0: sì,
2: i postil. Due di quelli. Che se avendo un 178 centimetri quadrati di grasso significa che ho due posti che all'altezza dell'ombelico, ma qua parliamo di grasso viscerale, che tu non lo vedi, stiamo parlando di sotto, quello che sta attorno agli organi, insomma. E quello lì che infiamma, perché quel grasso vivo è come fosse, diciamo, un organo, diciamo, prendiamo le cose con le pinze, però questo è il concetto. È quello che ti infiamma e tutte le malattie

0: che noi abbiamo che verranno, nasce sempre da uno stato di infiammatorio. Se tu non fai fare tutte le diete che vuoi, ma se non levi questo problema metabolico, perdi tempo, sacrifici inutili, hai capito? E poi in più bisogna vedere molto se uno ha una resistenza insulinica molto importante, perché la resistenza insulinica ha molte complicanze e di una di queste molti vanno verso un diabete, che si può benissimo vedere prima che tu ti tiri l'esame del sangue e dici: ah cazzo, ho 200 di glicemia, sono diventato diabetico. No, tu hai fatto un percorso per diventare diabetico, dico io oggi. E queste sono tutte le cose che capiranno, studi a casa quando non c'è niente da fare.
1: Quindi interessante, molto. No, sì, qualcosina lo sapevo anch'io, insomma, ne ho conoscenza.
0: Ragazzi, la conoscenza è importante. Molto più semplice oggi, perché ci sono aspetti molto più efficaci, nel senso tempo. Prima dove dovevamo andare? Andavamo in biblioteca, perché non tutte le famiglie si potevano permettere la famosa
2: biblioteca.
1: Enciclopedia.
0: Vi ricordate quando abbiamo comprato l'enciclopedia? E quelli costavano, si facevano anche a pratico. E si andava. Invece oggigiorno, con i mezzi che noi abbiamo, internet, intelligenza artificiale, smartphone, iPad, computer, più ne mette, è molto più semplice. L'importante è saper tracciare la rotta. Giuseppe ne sa qualcosa, ma quando ci incontriamo ci divertiamo con la intelligenza artificiale, vero Giuseppe?
2: Si fa tutte le domande lui, insomma, però...
0: Ma cazzo pulite!
2: Bene, allora ascoltiamoci a proposito di navi d'altro, l'isola che non c'è di Edoardo Bennato, e poi vedremo anche...
0: Grandissima canzone.
1: Bello, sì.

che non c'è. Non è un'invenzione, è neanche

0: balle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è. Era questo il brano che abbiamo.
2: L'anno scorso, no, 2 anni fa, ho fatto a scuola il musical di tutta questa.
1: Di quest'isola.
2: Peter Pan. Sì, sì. Peter Pan l'abbiamo realizzato dal vivo con i ragazzi, è stato bellissimo.
1: Ah, hai visto.
2: E poi, insomma, bella tematica, è un bel modo per far conoscere ai ragazzi la musica di qualche anno fa.
1: Certo.
2: Bello, bello.
1: Allora, alle 6.05 avremo Mauro, anzi 03, Mauro Rosella insieme all'altro amico attore che ci parleranno di loro, che abbiamo mandato in diretta a 20 di sera di mercoledì, mentre mercoledì prossimo ci ha detto Gianmarco che avremmo, già l'ho dimenticato, quindi lo sentiremo alle 6.50, chi avremo mercoledì prossimo, mentre mercoledì 22, sempre a 20 di sera, avremo Viola Valentino. Quindi,
2: wow!
1: 22 sera, infatti. E allora, sono le 5:40?
3: 5:03.
1: Cosa si... Avete visto, ragazzi, che è stato eliminato il Marocco dalla Francia? Io l'ho sentito stamattina perché...
3: Sono contento.
2: Io quando non gioca l'Italia
1: non
2: mi appassionano i mondiali. E come facciamo? Come facciamo a tornare a giocare mondiali, Giuseppe?
1: Forse...
2: Dobbiamo trovare una soluzione.
1: Vabbè,
2: cioè, mio figlio non ha mai visto un mondiale.
1: È tra 4 anni.
2: Questa è disperato. Ho detto, ma non è possibile, io non ho mai visto l'Italia giocare in mondiale da 14 anni.
3: Il cielo di Berlino ti tingeva di blu.
1: Sì. E sì, 20 anni fa, sì.
3: 20 anni fa eravamo campioni del mondo.
1: Nel 2006.
2: Capito? Mio figlio non ha mai visto giocare l'Italia nei mondiali. Cioè, questa cosa non va bene.
3: Perché quando c'è una classe dirigente che viene messa lì senza le competenze, oppure anche se c'è le competenze, ma non porti un risultato, te ne devi andare a casa. Noi abbiamo, ma non parlo del pallone, parlo in genere. Quello che succede nel pallone,
2: sono d'accordo.
3: Prima veniva usato come un palliativo, no? Nell'82, quando noi vincemmo anche i mondiali anche in Spagna, quel mondiale
2: Me lo ricordo benissimo, avevo 10 anni.
3: No, non facciamo un grande mondiale. Io mi ricordo come mo che cominciammo a giocare bene quando fece il girone Italia, Brasile e Argentina. Da allora cominciò la nostra pazienza, diciamo. Però purtroppo in Italia le persone non vogliono capire una cosa: non abbiamo più niente, nel senso, già come risorse naturali non avevamo niente. Avevamo l'ingegno, avevamo la costanza, avevamo la resilienza, avevamo l'intelligenza di capire un po' le cose in anticipo. Anche il contadino, che non aveva una certa istruzione in alcuni campi, però aveva quell'intuito, quella resilienza. Oggigiorno noi l'abbiamo persa e la stiamo donando agli altri. Ok? Allora, in poche parole, se noi non abbiamo le risorse materiali, non abbiamo il carbone, non abbiamo il petrolio, non abbiamo quello. Eravamo una nazione che sapeva trasformare le cose, con l'ingegno trasformavamo le cose. Oggigiorno invece abbiamo perso anche questo. Perché? Perché noi diamo possibilità alle persone che eleggiamo, oppure che... Non parlo solo di politica, in tutti i campi. Io non sto facendo un discorso politico, facendo un discorso proprio
1: generico,
3: dal medico, dal comune, dall'impiegato comunale, da qui non hanno le competenze. Volete sapere un esempio pratico? Lo spiego io. Ieri dovevo rinnovare un piano terapeutico, ok? Questo cazzo mi scade, vado, allora voglio

0: da rinnovare. Meno male che non ci andai a telefonare. Viste quello? Oh, è uscita la delibera regionale. Il mio medico di famiglia non sapeva nulla. Allora io dico, qual è quella persona che in Italia guadagna 7.000-8.000 euro, dipende dagli assistiti in questo campo, non sa le cose? A me, se arrivavo in America e dicevo, ma io non la sapevo la regola, dopo anche 3 secondi avevo una telefonata, l'armatore cominciava prima a fare tutto il... Buongiorno comandante, guarda tutto bene, si dice, non è... Gli ultimi 5 secondi della telefonata, io mi sono dimenticato, domani mattina abbiamo pensato di mandarvi il capitano De Angeli, così va un po' in vacanza.
1: Subito mettono in ferie.
0: Oh no, aiuto, ma è anche normale, se a me a quei tempi guadagnavo X lire, io dovevo portare un risultato. Oggi no, in qualunque campo noi parliamo, quando noi dobbiamo criticare una persona, non ne dobbiamo andare a criticare, ma quello gli piace la mora, quello gli piace la bionda, ma quello si è comprata la macchina, quello. Devi dire, tu fai il presidente, ma quando, da quanti anni fai il presidente? 20 anni, benissimo, se fai il presidente da 20 anni, ma quando hai preso questo presidenza? Dove stavi? Stavo in America, e ma dove stai? Siamo... A Piano di Sorrento, non penso che abbia fatto un progresso, o no?
1: Eh no,
2: certo.
0: E allora c'è bisogno di mettere in giro tante altre voci. Ma prima le persone, come ancora oggi in altre nazioni, quando pino e danno le dimissioni, quando va da un dottore e gli dice: sentite, ma c'è questa cosa, voi non la sapete. Quello deve, ti deve dare, deve fare mia colpa. No, qua sembriamo che quando noi andiamo a chiedere dei nostri diritti, ma perché nasce tutto questo? Perché io, che a me mi è piaciuta sempre molto la storia e la geografia, le altre materie le tenevo un po' più, oppure l'italiano. L'italiano mi piaceva perché il professore era molto bravo, il professore. Mi ricordo sempre che sono fatto qua, quando stavamo al nautico, io ho fatto il nautico, e dice, la vedete? Piava una penna, no? Mi ricordo ancora, la penna Bic. Allora, pure un buon napoletano, e diceva, la vedete questa penna? Questa non è una penna, questa è un'arma. A me questa cosa mi è rimasta sempre impressa. Allora dissi, cacchio, io perlomeno il soggetto predicato verbale, il complemento oggetto lo devo saper dire. E infatti, da comandante... se io non sapevo scrivere in una certa maniera, le cose non le ottieni. Allora questo che voglio dire, è molto importante avere le competenze. Non state a pensare il voto, ho preso 89, ho preso 90, ho preso 100. Ragazzi, quando andate a colloquio con le persone, a prescindere che ci vogliono le raccomandazioni, è più difficile, è vero, ma in alcuni campi. Ma ti prendono. Io ho fatto il comandante, mio padre faceva il capostazione, diciamo, ho fatto una strada un po' più lunga, perché se qualcuno conosceva dell'ambiente potevo arrivare prima in alcuni posti, però dopo non c'è bisogno più di scomitare, la luce si vede, gli altri la vedono, avete capito? Perciò, però, come fai a accendere questa luce?
1: Sapere,
0: no, deve avere il contatore, se no arriva la corrente in casa, tu puoi tenere tutti gli strumenti che vuoi, non si accendono.
1: Infatti.
0: Allora deve avere la conoscenza, tu che vuoi fare idraulico, deve avere la massima conoscenza di quel campo lì. Che cosa vuoi fare? Il falegname, vuoi fare avvocato, benissimo. E poi avvocati, ingegneri, dovete essere specifici, non è che facciamo i tuttologhi. Non serve niente a fare il tuttologo. Allora, oggigiorno, Giuseppe, quanti campi noi affrontiamo? Però non abbiamo una specificità, però ce l'andiamo a creare. Allora, oggigiorno, ragazzi, cominciate ad avere più competenze, vedete che la vita sorride. Non state a guardare i calciatori e quelle qua, perché se voi studiamo anche i grandi campioni, non voglio fare i nomi, so cominciamo.
1: No, dobbiamo andare anche
0: un fatto di fede. Anche vedete le storie, anche i grandi artisti, come sono morti alcuni perché non hanno avuto l'intelligenza di una cultura, saranno stati bravi nel loro campo, però se vedete in fondo molte persone muoiono perché non sanno affrontare le cose anche più banali.
1: Magari
0: va bene, Giuseppe, comunque ho pensato una cosa, sai?
1: Che hai pensato, Gina?
0: Ma tu sento un artista anche e deve avere un nome d'arte.
1: Chi?
0: E da oggi io ho detto che tu ti chiamerai Geppi.
1: Geppi, no, che okay, Geppi. Geppi. No. Io ho in pronto un brano di Gina. Allora, Gina, come la chiamiamo?
2: Grande, grande Gina, come mi chiami? Io invece ho un nome d'arte per me.
0: No, ma Gina è già un uomo d'arte, a me piace.
2: È vero che funziona, verità, è vero, è vero.
0: Un senso anche un po'
2: suona bene, suona bene.
0: No, il nome è afrodisiaco.
2: Giuseppe, cosa lanci di me?
1: Lancio
0: Gina,
1: il mar.
0: Gina, la Gina, com'è?
1: Marcio.
2: Wow, no, grande.
0: E parla un po' del brano nuovo, senza Marcio, dire niente, ma dacci Marcio, un po' di brano nuovo.
1: Il nuovo ancora, dopo ce ne parla.
2: Questo è il nuovo.

0: Gina Palmieri.
1: Ma grazie, clap clap clap. Clap, clap.
0: Bene, siamo quasi verso la fine già.
1: Guardate, ho visto, volato il tempo stamattina.
2: La nuova canzone, Gina, no. Vogliamo sapere
1: la mia nuova canzone. Allora, ti do due, ti spoilero due cose. Una che uscirà anche in lingua francese. Non solo in italiano, perché questa Francia perché a me piace tanto il francese, piace tanto. Sto portando avanti tra l'altro un progetto bellissimo di live, che dove presento, vabbè, ovviamente i brani miei, ma dove diciamo il cantautorato viene evidenziato insieme al cantautorato francese, il mio cantautorato insieme a quello francese, perché faccio anche un omaggio meraviglioso ad Edith Piaf e a Zaz, non so, insomma, un progetto un po' anche gypsy, chitarra manouche, queste cose qui, quando insomma questa è una cosa mia che faccio nei live. E quindi diciamo sulla base di questa esperienza, siccome mi piace moltissimo cantare in francese e poi comunque è uno stile che mi piace molto, ho pensato, diciamo, il prossimo brano di produrlo in tutte e due le lingue, in italiano e in francese, e si chiama Maria. È una cosa, un brano molto particolare che non, diciamo, non voglio dirvi troppo, perché dobbiamo scoprire insieme il giorno che uscirà chi è questa Maria. Maria. O meglio ancora, se vogliamo dire in francese, chi è questa Marie.
0: Marie. Beh, okay? Quindi quando esce? A fine luglio?
1: Allora sì, dovrei fare, penso, nei primi 10 giorni di agosto.
0: Ah, nei primi 10 giorni di agosto.
1: Tanto... Mi manca solo il mixaggio e il mastering e poi insomma la pianificazione della data di uscita, quindi
0: va bene,
1: ci siamo quasi.
2: Leone, e segno il zodiacale Leone.
1: Che bello grintoso, perché no? Una bella idea, sì, giusto. Potrebbe essere una bella...
2: all'ispirazione, ora non capire come mai sì. Cosa ti ha ispirato, non vogliamo sapere le parole, vogliamo sapere come mai cosa ti ha,
1: come mai la molla, diciamo, la molla di questo è un po', se vogliamo vedere, il rapporto tra un genitore e un figlio in generale, vabbè, in questo caso la figlia è femmina, si chiama Marie, ma potrebbe essere anche Giuseppe, Matteo o qualsiasi altro. Forse. Diciamo che mi è piaciuta un po' questa idea di vedere il punto di vista emotivo di un genitore che vede crescere suo figlio come lo vive, ecco, come lo vive.
2: Bene, studieremo un po' di psicologia infantile.
0: Psicologia
1: è molto particolare, perché un figlio, una figlia che poi insomma in realtà cresce e va via, fa la sua strada, fa la sua vita, no? Cosa resta a lei, cosa resta a chi lo ha messo al mondo e a chi giustamente deve lasciare che vada via per il suo mondo. È un po', racconta un po' questo con tanta forza, bello, insomma, lo stile è sempre il mio, un brano molto grintoso, perché ovviamente insomma c'è tutta la vita dentro. Quindi un brano ritmicamente molto coinvolgente, molto internazionale come suono. Forse in assoluto il brano un po' più radiofonico, diciamo, che perché sai che insomma io non scrivo musica di tendenza, no? Diciamo che la mia musica è un po' di nicchia, se vogliamo. Quindi questo, diciamo, mi è venuto naturalmente così, quindi non è stato pensato. Però è un brano molto grintoso, molto ritmico, molto coinvolgente.
0: Allora, mi direte. Tra qualche giorno, quando.
2: C'è la batteria, c'è la batteria.
1: Certo, c'è la batteria, tra l'altro la suona una ragazza straordinaria che si chiama Nicoletta Quitadamo, che potete già insomma incuriosirvi, andare a sentire su Instagram, molto molto brava. Il brano è scritto sempre da me, tutto quanto, sia il testo che la musica, ed è arrangiato come un marciò da Luigi Pestillo, anche il chitarrista, del brano.
2: Gli strumenti che mi hanno sempre affascinato sono la batteria e il sassofono.
1: Bello, sì. In questo brano c'è anche una piccola sezione di fiati, quindi mi piacerà moltissimo.
2: Si parte per questo viaggio.
0: Si parte per il viaggio di Maria. Allora, dunque, esatto. Siamo alle 5:55 quasi.
2: E allora fiato alle trombe.
0: Fiato alla voce.
1: È arrivata. Aspetta.
0: Aspetta, ma dobbiamo cronometrare? No.
1: Ci sei, capitano?
2: Ma so, dite voi, che seguo gli ordini.

0: blow.
1: Vabbè, una ventina di secondi.
2: Ah, benissimo, benissimo.
3: Però te l'ho fatta più in voce stamattina, dai.
1: Sì, sì, sì, l'altra volta era molto
2: la vita c'è bisogno di presenza.
3: Perché certe mattine devo fare piano. Stamattina sono un po' più libera perché oggi gli arrivi non ce li, cioè, non abbiamo avuto partenze stamattina, ma abbiamo degli arrivi, quindi...
1: Quindi più
3: quindi sono più tranquilla, sì.
1: Quando c'è la partenza non devi svegliare.
3: E certo, che venerdì prossimo lo farò piano piano.
1: Va bene, allora venerdì 17 lo faremo piano. Allora, chi si è perso dei due? Il capitano? No,
3: io ci sono.
1: Il capitano.
3: Ti sento benissimo.
1: Si vede che si è staccata la linea. Tra l'altro ogni tanto questo capitano deve cambiare telefono, che c'ha sto telefono che ogni tanto 45, gli abbassa la voce. Allora, dunque, capitano, richiami.
4: Guarda il scorrimento verticale, 5 pagine, 95, regolabile.
1: Vediamo se richiama il capitano.
3: Vediamo.
4: Chiamata importante.
3: Finali.
1: Per i saluti, oltretutto.
4: Attiva, default. Barra di scorrimento verticale, 5 pagine, 95, regolabile.
1: Eccolo qua. È caduto, capitano, eh? Pronti?
3: Io ci sono.
1: Anche lui ci dovrebbe essere. Capitano?
3: Batti un colpo.
1: Capitano?
3: Anche due.
1: Ma non so come mai no. Eppure c'era. Capitano? No, non c'è. Ah, eccolo.
3: Eccolo.
1: Eccoci?
2: Eccoci, è caduto.
3: Ti sei fatto male?
1: Un pochettino.
2: Sì, mi ha fatto male, ho fatto già la lettera d'assicurazione, tutto cotto.
1: Ecco. Perfetto, ragazzi, dobbiamo...
2: Ragazzi, niente.
3: Dobbiamo salutarci, ci salutiamo. È già pronto il brano?
1: No, non ho pronto il brano.
3: Dai, stamattina pensiamo positivo, lasciamoci con un io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
2: Positivo, perché sono vivo, perché sono vivo.
1: Allora, io penso positivo.
2: Che giovanotti, yeah.
1: Sì.
3: Sì, dovrebbe... Giovanotti.
1: Allora, io penso positivo. Perché lo cerchiamo...
2: E secondo voi il nostro Roma è pronto?
3: Io non ho capito, secondo vendita. Voi, ripeti...
1: Se il Marco Roma è partito?
2: No, ho fatto la prima vendita.
1: No, ancora no.
2: Ha detto che il banco era pronto.
1: Il banco era pronto, però.
2: Stava in postazione.
1: Era in postazione, ma ancora...
2: Chissà.
1: Ci vogliono le 7 per vendere qualcosa lì.
2: Sette? No, guardarsi che qualcuno, qualche fedelissimo.
1: E adesso... Ascolterete Marco Roma con le interviste che abbiamo fatto mercoledì a 20 di sera. Eccolo qua, Marco
3: signori
1: Roma.
3: E signori, buon fine settimana a tutti, un abbraccio e tanta positività.
1: E a mercoledì, a venerdì prossimo.
3: Venerdì prossimo, un 17, abbraccio.
1: 17 poi.
2: Abbraccio a tutti, nuotate in sicurezza.
1: Non andate nei laghi, state
3: e soprattutto nuotate tanto.

0: Ma quanti campioni abbiamo questa sera? Buonasera Marco! 20 di
1: sera! Buonasera, we are the champion, state innovation!
0: Abbiamo tanti campioni!
2: Buonasera, buonasera!
0: Buonasera, ma c'è anche una Rossella, sta Rossella chi è? C'è anche Rossella? No, ah no!
3: Sogno!
0: Ah, sei tu Rossella!
3: Mauro!
4: Ah, Mauro Rossella!
3: Mauro!
4: Rosella,
0: sì, volevamo giocare.
3: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, we are the champions. Quindi, Marco, presentaci tu le persone. Io sono stato un po' sfottente, vabbè.
1: Sì, è giusto, è così. Dobbiamo sciogliere questo salotto nazionale. Allora, abbiamo due grandi ospiti, due grandi attori, Mauro Rosella.
0: Sì.
1: E il grande Escandar, quindi abbiamo due ospiti. Di solito noi facciamo un ospite solo il mercoledì, però stasera abbiamo voluto io e Giuseppe deliziarci di due ospiti questa sera, che sono loro due, e grazie che loro hanno accettato l'invito, soprattutto Mauro Rosella, che era molto impegnato, perché so che questa mattina è ritornato oggi pomeriggio da un set e forse era quasi il rischio stasera l'intervista con lui,
3: invece ho fatto.
1: Sì. Ah, ha fatto una prova in un set, quindi sì. Questa sera ci ha deliziato perché stavamo in pericolo, insomma, che forse non c'era, invece
4: sicura di per voi questo ed altro.
0: Allora diamo il numero di telefono per chi volesse salutare o dire qualcosa a Mauro Rosella oppure all'altro nostro amico Escandar, 320 19 78 490, ripetiamo 320 1978 490. Ringraziamo tutte le radio collegate dalla Sardegna, anche le radio siciliane e tutte le altre che non ricordiamo adesso perché sono tantissime, e andiamo con il succo perché duriamo 20 minuti, 20 di sera dura 20 minuti. Allora vai Marco con le prime domande e io aspetto le telefonate.
1: Allora, volevo cominciare con Mauro Rosella. So che praticamente con lui ho dovuto un po' studiare, perché con lui so che ha collaborato, lui è un grande, perché ha fatto parti piccole e parti grosse con grandi attori, ha collaborato del calibro, guarda, io ve le voglio elencare perché ce l'ho segnate. E allora un secondo solo, il bello della diretta questo qua. Allora, eccolo qua. Allora, lui praticamente ha collaborato con parecchi attori come Anthony Hopkins, Andy Garzia, Jessica Alba, Michele Morrone, Salvatore Esposito di Gomorra. Ha fatto Maserati The Brother con Al Pacino, che deve uscire ancora. Ha girato con Claudio Amendola, con Francesco Favino, con Raul Bova, con Alessandro Borghi. Ha girato con Mel Gibson La Resurrezione. E poi con Matthew McConaughey, che è grande attore, ha girato adesso, quindi ha fatto anche lì una bella parte.
4: Ha girato con Matthew McConaughey.
1: E ho detto, allora, wow, questo grande attore, perché non intervistarlo? Quindi io sono felice di essere con me questa sera. E volevo che mi racconti, io ho dato un'introduzione, ma che adesso mi racconti di te, se tu hai qualcosa da dirmi, una tua biografia, la tua vita, come è iniziata.
4: Ok, il piacere comunque è tutto mio. E saluto te e saluto tutti i tuoi ascoltatori. Allora, praticamente diciamo che io fin da bambino ho sempre nutrito una forte passione per il mondo dello spettacolo, che poi mi ha portato a partecipare, diciamo, a diverse rappresentazioni, soprattutto amatoriali all'epoca. Negli ultimi anni, diciamo che ho avuto l'opportunità di entrare professionalmente nel mondo del cinema. Esperienza che mi ha spinto a perfezionarmi attraverso la formazione attoriale. Difatti ho fatto un corso attoriale con Francesca Antonaci in arte Geggia, in arte Teatro Betti a Roma. E diciamo, il mio approccio sul set è sempre molto professionale e puntuale, e soprattutto collaborativo anche con i miei colleghi, ecco. Ma diciamo che praticamente nel mondo della figurazione e nelle figurazioni speciali, diciamo, ci sono entrato quasi per caso, attraverso la complicità di un amico che mi ha spinto praticamente ad andare a fare un casting qui a Latina, perché io sono di Latina, e a partecipare al primo casting in presenza. Ecco, questo è e da lì è partito tutto, diciamo.
1: Quanto tempo è che comunque hai intrapreso, diciamo, a pieno regime la tua carriera d'attore?
4: Guarda, io ho cominciato praticamente, ecco, adesso a settembre sono 3 anni. Feci il primo film a Fossanova, Pendragon, e da lì poi è cominciato tutto. Le varie agenzie, diciamo, si sono interessate a me, hanno cominciato a chiamarmi e praticamente da lì è partito tutto.
0: Bene, abbiamo una telefonata. Buonasera.
2: Buonasera Mauro Rossella, sono Eleonora.
4: Buonasera a te, Eleonora.
2: E poi, buonasera, dai. Ho chiamato per farti tanti complimenti perché ti seguo da tanto tempo, so che hai fatto dei film comunque con Alessandro Borghi e quindi ho chiamato pure per farti un saluto e darti un grandissimo in bocca al lupo.
0: Diamo anche un applauso a Escandar, perché altrimenti...
2: Sì, certo, come no, volentieri.
0: Bene, vuoi fare qualche domanda a uno dei due, a Escandar?
2: No, volevo fare soltanto un saluto.
0: Bene, allora
2: volevo fare un saluto e dargli un in bocca al lupo grande.
0: Quindi...
4: Grazie Eleonora, grazie.
0: Mandiamogli un bacio. Ecco qua.
2: Un bacio grande.
0: Grazie Eleonora, a presto.
2: Grazie a voi.
0: Ecco qua, possiamo proseguire.
1: Grazie. Volevo passare la sfera magica di Escandar.
4: La palla di Escandar.
1: Sì, la palla come il microfono, la lampada di Aladino. Allora Escandar, come è iniziata la tua carriera nel mondo? So che Mauro da circa 3 anni, ma so che te sei un po' un veterano, no? Della recitazione. Quanto tempo fa è partita la tua carriera?
5: Allora, innanzitutto buonasera a tutti e in primis volevo ringraziare tutta RDS, Radio Dimensione Suono, che è una delle radio che ascolto io spesso e volentieri. Io ho cominciato la mia carriera molti anni fa. Ovviamente davanti al maestro Mauro Rosella io mi inchino perché lui per me è uno dei miti. E per scherzo, per destino, io andai a fare un provino per Sky dove cercarono degli extracomunitari. Non che io sia extracomunitario, ma la mia carnagione mi aiuta molto perché io spesso e volentieri lavoro soprattutto d'estate. E ho cominciato a fare Pescai questo provino e mi dissi tra me e me, dissi figurati se mi prendono, e invece il karma mi ha detto mi ha preso. E ovviamente io non ho fatto nessuna scuola di cinema, nessuna scuola attoriale, perché sono tutto istinto. E anch'io ho lavorato con dei grandi maestri tra i quali ho avuto il privilegio di vedere da lontano Anthony Hopkins, che è uno dei più grandi attori che io stimo, che ho visto, perché ha fatto con lì al Cinecittà World Those About to Die, che è una serie sulla Roma imperiale e sulle serie sulla criminalità ai tempi della Roma imperiale, sulla Roma di Vespasiano. Dopodiché ho avuto il privilegio di conoscere Ralph Fiennes, che ha fatto Il Conclave, uno dei thriller a livello di vaticanistica che vi consiglio di andare a vedere perché è molto intrigante.
0: Bene, possiamo mandare una diretta un attimo e poi continui Escandar? Abbiamo direttamente dal Vaticano Damiano. Buonasera,
6: buonasera a tutti.
0: Ecco, con chi vuoi parlare, Damiano?
6: Voglio salutare Mauro.
0: Allora, vai.
6: Che l'ho visto comunque, che ha lavorato anche con Alessandro Borghi.
0: Sì.
4: In testa o croce.
6: Volevo dargli un saluto, che è una bella persona.
4: Ti ringrazio.
6: Un in bocca al lupo.
0: Perfetto, diamo anche un in bocca al lupo al nostro amico Escandar, che è proprio Escandar.
4: Io adesso esco e volevo
6: continua così.
4: Volevo dire un'altra piccola cosa velocissima,
0: sì,
4: per concludere. Io la mia carriera cinematografica si è comunque molto elevata
5: anche grazie alla mia compagna Michela che è qua presente, perché per quello che riguarda l'immagine lei me lo ha costruita. Se vedete le foto che sono su Facebook, su Instagram, c'è la sua, il suo marchio, perché comunque è una donna che ha lavorato e ha già fatto un'intervista anche con Marco, ha lavorato per grandi stilisti e quindi l'immagine me l'ha creata lei e me l'ha costruita lei. Grazie, scusate questo piccolo apro e chiuso parentesi.
7: Sono Michela, francese onorata.
8: Okay, ciao Michela. Senti, ti volevo chiedere, ciao Mauro, ti volevo chiedere allora, programmi, progetti per il futuro.
9: Progetti per il futuro, ecco, dipende sempre da qualcuno che ci chiama. Aspettiamo sempre qualche chiamata. Per fortuna non mancano. Però ecco, il futuro solo il Signore può saperlo. Comunque diciamo che sono sempre fiducioso, insomma. Comunque,
8: ma tu sei felice di questo di questa opportunità da quattro anni?
9: Assolutamente sì.
8: Cioè, te lo saresti mai aspettato che entravi comunque a far parte del mondo dello spettacolo? Parte piccola, parte grande.
9: Certo.
8: Tipo 4-5 anni fa, te lo saresti mai aspettato che entravi in questo mondo?
9: No, assolutamente. L'ho detto, è cominciato proprio per gioco, perché un amico mi ha spinto a fare questo casting che io non volevo assolutamente fare. Lui mi ha spinto. E come nelle migliori tradizioni, dico io, poi che è successo? Che a me hanno preso e a lui no. E purtroppo questo è andato di fatto. E però diciamo, ecco, che da quel momento veramente la vita mia è cambiata, perché comunque sui set ti regalano grandi grandi emozioni. Per esempio l'ultimo che ho fatto uno degli ultimi, quello con Mel Gibson, La Resurrezione, è stato veramente qualcosa di fantastico. È stato molto pesante dal punto di vista lavorativo, perché comunque abbiamo avuto a che fare con il maltempo, il freddo e tutto quanto, ma questo comunque è passato tutto, cioè è passato subito, perché voglio dire, quando sei lì sei sempre emozionato, insomma, ecco, vivi di emozioni, ecco, questo volevo dirti.
8: Poi quando ti trovi a fianco a... Quando ti trovi a fianco ai personaggi questi, diciamo, americani, no? Che tutti guardiamo, perché comunque i film americani sono bellissimi.
9: Certo.
8: Che emozione, cioè, tu sei emozionato oppure per te è normale? Comunque la gestisci bene, insomma, questa...
9: No, questa diciamo sono emozionato, la gestisco, assolutamente. Anche se comunque, voglio spezzare una lancia a favore del cinema italiano, che comunque secondo me, oltre ad essere in grande ripresa, ma dispone comunque di attori di un certo livello.
8: La domanda che infatti ti volevo fare, oltre agli americani, qual è l'attore, per esempio, oltre agli americani, l'attore italiano dove...
9: Beh, gli attori italiani secondo me che vanno per la maggiore, comunque hanno un livello di interpretativo strabiliante, secondo me sono Pier Francesco Favino e Alessandro Borghi, sono veramente ai massimi livelli, sì, assolutamente.
8: Certo, hanno fatto comunque, stanno facendo e realizzando dei film importanti,
9: sì.
8: Soprattutto Favino, insomma, ha lavorato comunque con registi americani, ha fatto dei film americani.
9: Sì. Beh, difatti Francesco Favino lo chiamano l'attore americano, no? Che appunto dicono che sia forse quello che sta ai livelli dei grandi attori americani.
8: Ma tu, Mauro, hai mai pensato di fare teatro?
9: Teatro l'ho fatto per pochissimo tempo con Geggia, perché oltre a fare il corso attoriale al Teatro Betti, attori scena, e abbiamo fatto anche uno spettacolo dove io facevo la parte del sindaco con tanto di fascia, e perciò ho fatto qualcosa, anche se diciamo che mi piace più il cinema.
8: Allora io so una cosa, che sono due cose diverse, perché il teatro non permette errori, è tutto di getto, invece certo, il cinema certo. Comunque il cinema è spezzoni, riprese, spezzo, riparto, rifaccio, ricopio,
9: certo.
8: tu che hai fatto un po' tutte e due, ti piace più il cinema che il teatro?
9: Sì, a me piace anche, mi piace più il cinema. Anche allora, la televisione in parte, dove ho fatto qualche breve apparizione, per esempio alla Porta Magica con Andrea De Logu, e dove ho ballato, perché forse non so se lo sai, ma comunque uno dei, una delle mie
8: passioni è il ballo. Io so una cosa, mi sono informato e ti ho anche visto una sera, so che tu a Rai 2 hai avuto l'onore di ballare, sei stato con Andrea De Logu.
9: Quindi, puoi raccontarmi quella giornata della Porta Magica.
8: Sì, sì. Sei stato al fianco di Andrea De Logu, hai ballato.
9: Raccontaci brevemente. Era una signora che, avendo la passione del ballo e non ballando il marito, cercava un uomo che era disposto a farla ballare. E eravamo due persone, lei ha scelto me e abbiamo fatto questo ballo in diretta. Perché io comunque ballo un po' di tutto, ballo salsa, bachata, ballo tango, valzer, mazurka, passo dal caraibico allo standard, insomma, ecco. Anche per questo motivo, insomma, ogni tanto mi chiamano a fare qualche figurazione dovuta a questa mia passione, insomma, ecco.
8: Certo, volevo fare una domanda di Scandara, perché comunque abbiamo rimasti 4 minuti. Allora, perché la volevo chiedere a te, ma tanto è una domanda che va bene per tutte e due. E Scandara, tu hai lavorato al fianco di Mauro Rosella? Avete lavorato insieme, girato insieme, qualcosa proprio, non da lontano, ma qualcosa avete fatto insieme? Qualche film dove ti ricordi di più?
5: Sì, allora noi insieme abbiamo fatto per un breve periodo, Mauro ha lavorato con me nella Passione di Cristo in Mel Gibson agli inizi, e poi dopo è riapparso più in là nel tempo. E l'ultima volta in cui abbiamo lavorato insieme è stato proprio venerdì con Pupi Avati, e stavamo in uno degli hotel più belli di Roma che io abbia mai visto, perché eravamo tutti vestiti a sera, perché era una sorta di festa, e io sono rimasto affascinato da perché lo prendo in giro a Mauro perché è un buon tempone, da quel famoso doppio passo alla Fred Astaire, che avrebbe dovuto Fred Astaire prendere appunti, perché è stato bravissimo a evitare l'attore perché gli stava arrivando alle spalle e non l'aveva neanche visto.
9: Grande Scandar, lo sai che alberghi sempre nel mio cuore.
8: Scandar, ma tra te e lui, per esempio, mo perché voi avete lavorato insieme, no? Ma oltre, diciamo, mentre recitate, svolgete il vostro lavoro, ma nasce un'amicizia al di fuori del set, per esempio tra voi o tra altri attori? O finisce là, si chiude il sipario.
5: Allora, te la dico, sarò sintetico. Sì. Io da secoli, da anni che faccio il figurante, ho conosciuto tantissime persone. Ho costruito dei bellissimi rapporti con tante persone che poi si sono rotte per vicissitudine. Ho un gruppo di WhatsApp di fedelissimi che mi seguono, sempre che parliamo di cinema. Io so, come tutti noi, come tutti voi, su Instagram, su Facebook, eccetera, eccetera. Con Mauro Rosella, che invece abbiamo anche un bellissimo rapporto, perché abbiamo condiviso delle ore insieme in cui io rimango sempre affascinato dalla persona, dal carisma, dal modo in cui lui si pone sul set. È una persona che comunque non è mai andata fuori dalle regole, e comunque un esempio anche per noi giovani, perché è uno che sa stare sul set, sta a essere al posto suo ed entrare in scena al momento giusto.
9: Scandarlo, sai che la stima è reciproca.
8: Allora, siamo, il tempo è limitato, voglio fare una domanda a tutte e due, prima a Mauro. A parte Francesco Pavino è un grande attore, ma ha fatto tanto teatro, quindi tu sei anche bravo, Mauro, perché c'è la tua parentesi nel teatro. Ma faresti mai il regista creato da te? Un film da te, o va bene com'è?
9: No, non credo. Mi piace più la parte interpretativa, più quella recitata, non, No, nella parte del regista non mi ci vedo. No.
1: Allora, purtroppo mi dispiace, ragazzi, è bello stato parlare con voi. Non mancherò occasione di trovarci per fare un'altra. Se potete fare i saluti veloci, perché sì, purtroppo è finita.
5: Io volevo ringraziare di nuovo tutta RDS, te, Marco, Mauro,
7: anche Michela
5: che vi saluta tanto, e volevo avere l'occasione di dirvi che se mi cercate su Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, ho delle belle sorprese per voi tutti.
0: Ti cercheremo, grazie. Allora, grazie.
1: Grazie, Mauro, ci fai il saluto
0: e salutiamo
10: saluto
0: anche
10: il direttore artistico Giuseppe Cesena. Saluto a te, caro Marco, e il mio amico Escandar.
0: Grazie.
10: Con relativa concorte, Michela, e soprattutto ai tuoi ascoltatori.
0: Grazie, ragazzi. Buona serata.
1: Un abbraccio.
0: A risentirci le prossime volte. Venite a trovarci ogni tanto. Adesso vi ricordiamo sempre che voi siete i nostri. Facciamolo dire.
1: I grandi attori, i nostri
0: grandi
1: campioni.
0: Attori, i nostri
1: campioni.

0: Siamo in diretta adesso, sono le 6:24 e 3 secondi e è il momento di salutare le nostre radio, partendo da Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo 7:30, Tele Terme Vigliatore TV sempre alle 7:30, Radio Mare Italia, sono le nostre radio, sono collegate con noi e si collegheranno, ed è il momento del saluto della nostra Angela Ricciardi, che arriva con l'altro parte dell'elenco.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Eccoci in diretta, non è partita la musichina. Come mai non è partita la musichina? Doveva partire. Eccola qui, eccola qui. E dobbiamo adesso trasferirci per sentire come è andato il campionato di baseball. E allora andiamo con Matteo Comi.

Te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi. Buongiorno dal vostro Matteo Comi, pronto a raccontarvi dei risultati del 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e i Povedenti. Nell'ultima giornata della regular season, svoltasi tra il 27 e il 28 giugno, abbiamo avuto due partite il sabato, con la vittoria della Fortitudo Bologna White Sox a Milano agli extra inning per 12-9 contro i Lampi Milano. Sempre il sabato, al Pierpaolo Cesare Vita di Firenze, i Turbo Scagliari ottenevano la vittoria per 19-9 per manifesta superiorità contro la Fiorentina Bixci. La domenica, altre tre partite, con al Comunale di Sesto Fiorentino i Blind Fighters si imponevano per 17-10 sull'Unime Messina. A Roma all'Acqua Cetosa la Leonessa Brescia vinceva per 7-6 contro la Roma All Blinds, mentre al Comunale di Saronno i Blind Caralis ottenevano un successo per 9-8 contro il CSV Hurricane Saronno. Inoltre, nel weekend tra il 4 e il 5 luglio, in particolare il 5 luglio, si è svolto un recupero della seconda giornata con i Blind Caralis, che hanno battuto per 9-1 all'ottavo inning per impossibilità di rimonta l'Unime Messina. Alla luce di questi risultati, le quattro semifinaliste che accedono alla post season sono Leonessa Brescia, Fortitudo Bologna White Sox, Turbo Scagliari e Lampi Milano, che si affronteranno nelle Final Four nel prossimo 11 e 12 luglio. In particolare, l'11 luglio, presso il campo Sebastiano Chiva di Bergamo, la Leonessa Brescia ospiterà alle ore 17:30 i Lampi Milano. Al Pietro Leoni di Casteldebole, invece, alle 19:30 la Fortitudo Bologna White Sox si confronterà contro i Turbo Scagliari. Noi saremo sempre qui a darvi nuovi aggiornamenti e a svelarvi come procederà il campionato. Buona giornata!

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, il vostro scrittore preferito. Io sono uno scrittore, uno sceneggiatore e soprattutto collaboro con diverse realtà radiofoniche dove parlo principalmente di anni 90 e di anni 2000. Ho scritto anche un libro molto venduto che parla proprio di anni 90 e 2000 e le affronta dal punto di vista musicale, culturale e sociale. Il libro si chiama Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. È possibile acquistarlo o comunque reperirlo in tutte le librerie fisiche e online. È pubblicato da Arcana Edizioni e vi invito a consultarlo assieme ai miei spazi, che sono principalmente quello di Facebook Nicola Nucci e quello di Instagram Nicola Nucci Nick. Questa puntata sarà una puntata un po' diversa dalle altre, non parleremo prettamente di musica, non parleremo prettamente di costume, ma di un fatto specifico, ovvero del mondiale del 1998, mondiale che ha determinato la fine degli anni 90, appunto perché i mondiali si svolgono ogni 4 anni e che è tornato di moda proprio con l'avvento dei nuovi mondiali calcistici che sono in corso in questi giorni. Diciamo che quel mondiale fu vinto dalla Francia, la Francia di Zinedine Zidane, proprio in finale contro il Brasile di Ronaldo, Ronaldo che però in finale non era in grandissima forma a causa un piccolo problema fisico, un piccolo però grande problema fisico che ha fatto sì che la Francia poi vincesse il titolo. Nel successivo mondiale, quello del 2002, si rifarà il Brasile, in quello ancora successivo 2006 invece sarà la volta dell'Italia. Ma addentrandosi bene nel 1998, era un periodo dell'Italia molto fiorente, l'Europa stava bene, la Francia riuscì ad organizzare questo mondiale che fu un successo di pubblico, spalti sempre pieni, all'epoca si poteva vedere sia su TMC, che sarebbe l'attuale La 7, che poi su Rete Rai. Fu un mondiale molto seguito, fu un mondiale che l'Italia giocò abbastanza bene, salvo poi essere sconfitta nella fase eliminatoria, diciamo. All'epoca ci qualificavamo senza problemi al mondiale, adesso invece di problemi ce ne sono molti, come abbiamo visto non ci siamo qualificati per 3 volte consecutive al mondiale. All'epoca si giocava con palloni leggermente diversi da quelli di adesso, chiaramente non c'era il VAR, l'arbitro era meno automatizzato, meno teleguidato, meno robotico possibile, era un calcio probabilmente più romantico. Già all'epoca però si viveva l'avvento dei contratti multimilionari, all'epoca avevamo ancora le lire, quindi miliardari, e ancora però il calcio non era stato contaminato dai soldi e dai social come probabilmente lo è adesso. Fu un mondiale molto bello, molto seguito, che però sancì forse un passaggio della nostra

0: ad un nuovo spazio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Elisa è bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
2: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
1: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
2: 11 e 12 abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'hospice pediatrico di Padova, e sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
1: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
2: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
1: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
2: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
1: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
2: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia. Allora.

0: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
0: E siccome ha sbagliato un rigore ieri sera, Mbappé, ascoltiamoci questo brano intanto che già Maria Grazia è pronta.
2: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento,

0: E siamo sempre in diretta e abbiamo la signora Maria Grazia. Un attimo che gli apriamo il microfono, eccolo qui. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno anche a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci, oggi è venerdì 10 luglio, quindi siamo nel pieno dell'estate.
1: Sì, sì, e io oggi leggerò una poesia che ho dedicata a me stessa.
0: Hai capito? Beh, uno la prima cosa che deve fare è pensare a se stesso, quindi giustamente fatto.
1: Sì,
0: bene.
1: Io dopo che ho scritto tante poesie ho detto: ma perché non scrivo una poesia dedicata a me stessa? Ho cominciato, dedicata a me, a mio padre, a mia madre, a mia nonna, a mia figlia, e ho cominciato poi a sbizzarrirmi un pochino.
0: Bene, allora manderemo questa poesia e dopo hai pensato di scegliere un brano.
1: Sì, un brano intitolato
0: Parlami d'amore
1: Mariù. E vale per tutte le Marie.
0: Per le Marie, tra le quali Maria Grazia sei tu.
1: Sì, sì, io ne ho due nomi, Maria e Grazia. Grazia.
0: Ecco, è un
1: il
0: brano.
1: Il nome è quello che conta.
0: È un brano che non è di Mal, ma è di Taddeo.
1: Ma non lo so chi l'ha scritto, la canta.
0: Sì, chi la canta? Sì.
1: Beh, tu puoi dire chi la canta,
0: certo.
1: ma non sappiamo chi l'ha scritto questo parlare, perché è una canzone antica. Mi ricordo che mio padre la cantava,
0: sì.
1: Io ero ragazzina.
0: Poi l'ha fatta anche Mal.
1: E mio padre la cantava, era proprio appassionato per questa canzone.
0: Ecco, benissimo. Allora intanto leggiamo la poesia e poi mandiamo il brano. Vai pure.
1: Sì, grazie. A me stessa. Una poesia a me stessa voglio dedicare per dire che nella vita una donna fortunata mi sono sempre reputata. Da ragazza ho voluto studiare, da adulta ho desiderato insegnare. Da mamma ho saputo amare con forza, con apprensione e con trepidazione. Da moglie sono stata affettuosa e premurosa. Nell'oroscopo sono un sagittario, segno sempreverde, pronto a tutti gli eventi, ne ha 60 e ne dimostra 20. Magari ciò fosse vero, perché mi terrebbe lontana da tutti gli invecchiamenti. Vi assicuro però che non voglio campare 100 anni, ma quando sarà vorrei morire all'istante. Grazie.
0: Bene, allora la canzone è stata scritta da Ennio Neri e Cesare Bixio per Vittorio De Sica. Abbiamo trovato anche intanto. Allora invece noi però ascoltiamo la versione cantata da
1: Calogero Scalici.
0: Grazie Maria Grazia, quello qui che arriva. Parlami d'amore Mariù.

0: Parlami d'amore, Mariù, invece parliamo d'amore con Damiano e Marco.
1: Ed Eleonora. Eccoci, finalmente dal Vaticano sono ritornati Eleonora e Damiano.
0: Oh, sono ritornati.
2: Ah, buongiorno.
0: Buongiorno ragazzi, addormentati nel bosco. Dunque...
3: No, io veramente alle 4.05 già ero sveglia, Giuseppe.
1: Allora, infatti gli ho detto a Eleonora, potevi entrare te in radio, venivi te con noi, come Giuseppe.
0: Potevi venire tu, vabbè, non fai, la prossima, sarà per la prossima volta.
1: Prossima volta, se dieci, ti svegli prima vieni con noi.
0: 10 luglio, ricordiamo chi ci sarà con noi il giorno 15 luglio alle 8 di sera, 20 di sera, intanto che salutiamo anche il nostro amico Nazareno di Radio RVD.
1: Direttamente da nato dallo Zecchino d'Oro, da bambino prodigio,
0: sì.
1: Ha cantato ultimamente Il cielo in una stanza a fianco a Rai 1, a fianco a Mogol,
0: sì.
1: Ha scritto la canzone Gianni Morandi che è uscita adesso, è Nartico.
0: Nartico, anziché Artico che fa freddo, ricordate, Nartico davanti. Allora,
1: ma Bruno Vespa dice Nartico? Dove sei Nartico?
0: Dove sei Nartico? All'Artico? Dove sei? All'Artico? Bene ragazzi, arrivano 2 giorni di riposo anche per voi, vero? Sì, dopo questi 5 giorni di lavoro, fatica e altro.
1: Ma Damiano lavora sabato mattina?
2: Io domani lavoro.
0: Ah, tu lavori, domenica ti riposi, anche perché il Papa ormai è a Castel Gandolfo, quindi non...
1: Solo io sto, lavoro 7 su 7.
0: Anche
1: solo
0: tu.
1: Io. Vabbè. 7 su 7, non stop.
0: Non stop, 7 su 7. Oggi a Pontinia abbiamo detto che il brano da indovinare per andare da Marco, qual è il brano di oggi?
1: Sì. Allora, il brano secondo Gianni solo che...
0: Il brano di Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi era... Aspetta, quello che ce l'ho scritto.
0: Quello che mi ha messo in difficoltà.
1: Ah, solo insieme saremo felici.
0: Solo insieme questo lo dice anche.
1: Solo insieme saremo felici.
0: Lo dice Damiano ed Eleonora. Solo insieme saremo felici.
1: È dedicato a loro, anche se
0: non hanno contribuito stamattina.
1: Stamattina non hanno contribuito. Sì, l'ho dedicato a loro.
3: Grazie, Marchetto.
1: Era
3: grazie.
1: Una sorpresa. Vedi, solo insieme saremo felici.
0: Solo insieme saremo felici.
1: Sì.
0: Bene.
1: Dedicato a loro due.
0: Ci avviciniamo verso la fine della settimana, speriamo che il caldo non sia così intenso.
1: No, ecco. Oggi da qua a Roma, provincia, fa caldissimo qua.
0: Quindi tu hai fatto già qualcuno voleva sapere se hai fatto già qualche vendita del camion, ma ha venduto già qualcosa?
1: Purtroppo, forse ancora no, però ancora. C'è già una cliente che esplora sui carrelli,
0: sta guardando.
1: Chissà.
0: Ecco. Sì. E invece i fruttaroli sono arrivati?
1: Ancora no, forse non so nemmeno se vengono perché è un pochino tardi.
0: Anche perché a Damiano gli servono sempre i limoni, tu non glieli porti mai.
1: Limoni, lui ha fatto anche una canzone lui con i limoni.
3: Con i limoni? Vede, no?
0: Chi? Sì. Damiano?
1: Perché il fratello ha un'app dove crea le canzoni mettendo degli indizi, tipo nomi.
0: Sì, quello con l'intelligenza artificiale.
1: Ormai con l'intelligenza artificiale escono canzoni da cantanti che non esistono, con le voci dell'intelligenza artificiale, ma veramente potrebbero andare a Sanremo e vincere.
0: Sicuramente. I limoni di Damiano, allora se ce la gira...
2: te la mando.
0: Se ce la mandi noi la giriamo, la facciamo ascoltare. Tanto per...
2: Va bene,
0: allora...
2: Te la mando sul numero quello...
0: Sì, come il numero dove... mi mando, dove chiami, va bene,
2: quello che ci chiamo
0: e manderemo i limoni. Bene ragazzi, siamo a 56 forse già 54 e 55, siamo a 55 e allora contate fino a 3 e noi facciamo partire la sigla. Allora
1: 1, 2, 3 signore e signori, da Damiano e Eleonora.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, diamo il buon weekend da Marco. Marco, buon weekend.
1: Buon weekend a tutti quanti, agli ascoltatori, a Giuseppe Cesena,
3: a
1: Damiano e Eleonora.
0: E l'Eleonora e i limoni, ascolteremo la canzone.

0: con i limoni, ciao ragazzi, buon weekend.
1: Ciao.
0: A lunedì.
1: Ciao.
2: Buon weekend.
3: A lunedì.
0: E ricordate che ogni 3 ore siamo qui se volete riascoltare quello, le cavolate che abbiamo fatto su, sull'app Giuseppe Cesena app, e anche su, dicendo ad Alexa, Alexa apri Amici Disabili. Ciao ragazzi, ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Ciao, sono Di Lele. Anch'io ascolto Non è mai troppo presto, il programma di Giuseppe Cesena in onda dalle ore 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, su Disability International Radio. Un abbraccio a tutti, auguro una buona giornata, ricca di serenità, di sorrisi e di tanta buona...
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto,

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando la Sardegna Casa Vostra.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

fare, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato, e un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: stay still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. 50 anni fa il disastro ambientale di Seveso, oggi alle commemorazioni anche il presidente Mattarella che ricorda fu un punto di svolta per la coscienza di sicurezza ambientale UE. Corsa contro il tempo per domare il vasto incendio scoppiato in Andalusia, nel sud della Spagna, 11 morti, una ventina dispersi, tra le vittime anche 4 turisti britannici. La crisi tra USA e Iran, Teheran denuncia attacchi, gli Stati Uniti smentiscono nonostante la chiusura di Hormuz. Alcune navi transitano nello stretto. Tennis, oggi in campo Sinner Djokovic, in palio un posto in finale a Wimbledon. Nell'altra semifinale si sfidano Zverev e Ferri.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro, per lo sport Lorenzo Villanetti. 50 anni fa uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Icmesa a Seveso in Brianza. Lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi, ha affermato il capo dello Stato rivolgendosi a bambini e ragazzi. Dopo il disastro e la disperazione abbiamo creduto nel futuro, le parole della sindaca Alessia Borroni, ma sentiamo un passaggio dell'intervento del capo dello Stato.
2: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
1: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Le autorità parlano di una tragedia senza precedenti. Nella crisi tra USA e Iran, in questa fase a dominare l'incertezza, l'ultima notte sarebbe trascorsa senza attacchi incrociati, ma Teheran parla di esplosioni nel proprio territorio. E mentre Trump minaccia azioni molto dure, al contempo proseguono i contatti sul nucleare e alcuni media rivelano Israele vuole tornare ad attaccare la Repubblica Islamica.
3: La crisi nel Golfo Persico entra in una fase dai contorni molto confusi. Dopo 2 notti di attacchi americani intensi, nell'ultima notte si è registrata un'apparente pausa. Sorprendentemente, nonostante la ripresa delle ostilità e l'annunciata chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran, sul tratto di mare si registra il transito di diverse navi cisterna e anche 6 superpetroliere giapponesi hanno lasciato l'area. Dietro le quinte rimane aperto il contatto tecnico sul nucleare dell'Iran, paese che si sta muovendo anch'esso nell'incertezza politica all'indomani della sepoltura nella città di Mashhad dell'Ayatollah Ali Khamenei, con il mistero del figlio ed erede Mojtaba rimasto lontano dalle cerimonie pubbliche. A incrementare le tensioni è Israele. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato ebraico ha condiviso con Washington informazioni critiche su un presunto piano iraniano per colpire Donald Trump e resta ora in attesa di un semaforo verde della Casa Bianca per unirsi attivamente ai raid aerei contro Teheran. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati, ancora con i vestiti sporchi di sangue, confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre due sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura a Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Prima l'altra semifinale tra Zverev e Ferri.
4: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero uno al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
5: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
4: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo Slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14.30 e aprono i giochi sul Central Court. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di...
6: 10 luglio 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta

0: scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975, il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 10 luglio è il suono della libertà che esplode nelle vostre casse. Ce l'abbiamo fatta, no? Abbiamo conquistato un'altra settimana e ora ci meritiamo il premio più grande, un intero weekend tutto per noi. Benvenuti alla festa di Estatissima. Questo non è il momento però di stare fermi o di fare bilanci, questo è il momento di liberare la mente e lasciarsi andare completamente. Stasera la città vi aspetta, il mare vi aspetta, la montagna vi aspetta, ma prima dovete passare di qui, dal nostro club esclusivo, dove l'ingresso è libero, ma il livello di energia è davvero alto. Abbiamo preparato un tappeto rosso musicale fatto di brani che vi faranno saltare, urlare, cantare, celebrare la magia dell'estate. Tirate fuori la vostra parte migliore, ragazzi, perché siete proprio sul canale giusto. E tra poco ascolteremo anche le voci di quest'estate, che sono i nostri protagonisti, quelli che ci raccontano davvero di notizie e cose interessanti, tra cui ci sarà lo spazio con gli italiani alla scoperta dei personaggi che hanno portato lustro al nostro paese insieme ad Ermanno Accardi. Poi vi racconteremo di spiagge, di coste, di mare, di sole, di quel sapore di sale. Lorenzo Zucchi, un'altra grande rubrica esclusiva per tutti noi, alla scoperta di un'Italia che magari non conosciamo ancora. E insieme ad un bravissimo psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma, che è appunto il dottor Luca Saita, la sua rubrica parla da solo, no? E che cosa ci dice? Ci dice che non bisogna ascoltare per quest'estate i consigli dello psicologo, anzi, ve li darà comunque, ma saranno consigli di leggerezza. Ragazzi, il venerdì definitivo comincia qui, è ora. Let's go, è statistico.

0: Allora, rientriamo in studio, sempre qui all'interno del nostro appuntamento del venerdì. C'è la rubrica Gli Italiani. Andiamo alla scoperta di quelle figure che hanno fatto la storia del nostro paese, e a raccontarle c'è un giornalista e uno scrittore, Ermanno Accardi, che oggi ci farà conoscere ancora più da vicino, raccontandocelo, Valentino Rossi. Ciao Ermanno.
1: Certo, certo, buona estate Alessandro, buona estate ai nostri ascoltatori. Andiamo a farci un giro in moto visto che fa caldo e lo facciamo ovviamente con questa leggenda del motociclismo che ha portato il nome dell'Italia nel mondo delle corse con 7 titoli mondiali. È uno stile inconfondibile. Parliamo appunto di Valentino Rossi, nato il 16 febbraio 1979 a Urbino, uno dei piloti più iconici e vincenti della storia del motociclismo, cresciuto in un ambiente legato alle corse grazie anche al padre Graziano Rossi, che quelli anziani come me lo ricordano bene, ex pilota di motocross. Valentino ha iniziato la sua carriera nelle competizioni di moto fin dalla giovanissima età. La sua ascesa nel mondo delle corse si è inserita in un contesto storico in cui il motociclismo, sia in Italia che nel mondo, stava vivendo un periodo di grande popolarità e sviluppo tecnologico, con competizioni come il campionato del mondo di MotoGP che attiravano proprio un pubblico globale, anche di chi non si è mai interessato di motociclismo. Valentino Rossi si distingue per la sua straordinaria abilità tecnica, si è sempre distinto per questo, il talento naturale e una personalità carismatica e amabile che ha conquistato i fan di tutto il mondo. È famoso per il suo stile di guida aggressivo, ma anche preciso per il suo spirito competitivo, sempre desideroso di vincere e di innovare. Il suo numero, il 46, è diventato un simbolo riconoscibile nel mondo delle corse. Rossi ha inoltre saputo reinventarsi nel corso della carriera, dimostrando un'eccezionale capacità di adattamento alle evoluzioni tecniche e regolamentari dello sport, del suo sport. Ha elevato il motociclismo italiano a livello internazionale, portando un'immagine di talento, passione e determinazione. La sua carriera ha ispirato generazioni di giovani piloti appassionati, contribuendo a diffondere la cultura delle due ruote nel nostro paese. La sua presenza ha rafforzato l'immagine dell'Italia come patria di grandi talenti nel motorsport e ha generato un notevole ritorno mediatico ed economico per il settore attraverso sponsorizzazioni, eventi e merchandising. E non sono mancati ovviamente momenti di controversia nella carriera di Valentino Rossi. Alcune gare sono state oggetto di polemiche, incidenti e scontri con altri piloti che hanno alimentato dibattiti sulla sportività e le regole del motociclismo. In particolare, alcuni hanno criticato il suo stile di guida aggressivo in certe fasi della carriera, ritenendolo talvolta troppo rischioso. Tuttavia, queste controversie non hanno offuscato il suo ruolo di campione e icona sportiva, e Rossi ha sempre mantenuto un'immagine di rispetto e professionalità. Quindi viva Valentino Rossi, mi verrebbe da dire viva l'Italia, no, come se fossi il Presidente della Repubblica, ma volo un po' più basso e vado un po' meno veloce di Valentino Rossi. Ti ripasso la linea Alessandro, buona estate ancora a tutti, ci sentiamo la prossima settimana.
0: A venerdì prossimo, ciao!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Nuovo e terzo appuntamento con Stile Balneare, la rubrica esclusiva di Estatissima legata al nostro territorio, ai litorali, alle spiagge veramente da visitare e da percorrere nel nostro paese, con un inviato d'eccezione, Lorenzo Zucchi, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi vabbè andiamo sull'isola d'Elba, direttamente ovviamente nell'arcipelago di queste isole meravigliose in Toscana, a scoprire la spiaggia di Sansone.
1: Esatto, quindi dimentichiamoci il resto della Toscana con le spiagge lunghe e sabbiose, perché come hai detto bene siamo nella splendida isola d'Elba, e qua la prima cosa che colpisce è il bianco in questa spiaggia, il bianco dei ciottoli levigati dal mare, no? Che riflettono la luce del sole e illuminano il paesaggio, ma anche il bianco delle scogliere, no? Il contrasto netto del bianco delle scogliere con il mare, che invece nelle giornate limpide raggiunge tonalità quasi caraibiche. L'acqua è trasparente, è già profondissima a pochi metri da rive, quindi non è una spiaggia da giochi distratti, insomma è una spiaggia in cui lentamente e osservare. Maschera e boccaglio qua sono praticamente una necessità, e attenzione perché per arrivare comunque a Sansone, quando abbiamo raggiunto l'isola, bisogna percorrere un breve sentiero, e questo ovviamente contribuisce a creare l'atmosfera di scoperta, no? Perché non la vediamo subito la spiaggia, ed è per questo che è così speciale, perché quando arrivi ci siamo gustati quello splendido panorama dove passeremo una bella giornata di mare.
0: Una splendida isola, l'isola d'Elba, ricca anche di storia, no?
1: Ricca di storie, in particolare tu sai che l'isola è legata indissolubilmente alla figura di Napoleone Bonaparte, che ha vissuto qua durante il suo primo esilio, tanto che la sua residenza principale, la famosa Villa dei Molini a Portoferraio, che è il centro principale dell'isola, domina il mare dall'alto e conserva ancora tutti gli arredi, gli ambienti, le tracce, gli scritti, no, della presenza dell'imperatore, per cui praticamente ci facciamo questo bellissimo viaggio nella storia europea praticamente, no? Siamo al mare, ma a pochissima distanza abbiamo un sunto di storia del nostro continente, quindi assolutamente da non perdere questa esperienza.
0: Parlando di enogastronomia?
1: Allora, all'Elba i sapori, tu sai, sono decisi, no? Sono un po' essenziali, come nell'isola, come in tutte queste tratti di scogliere belle decise. Tra i piatti rappresentativi io ti segnalerei lo stoccafisso. Stoccafisso all'elbana, naturalmente, come chiamano con orgoglio, no? È preparato con pomodoro, patate, olive e aromi. È un piatto che praticamente nasce dalla fusione della tradizione marinara con quella contadina. Semplice ovviamente negli ingredienti, ma ricco nel gusto, e perfetto dopo la giornata passata tra il sole, no? E naturalmente, c'è, come in tutti i nostri posti di mare, si può scegliere anche un piatto più semplice di pesce fresco da abbinare al vermentino locale prodotto proprio sull'isola, perché anche qua in questo angolo splendido del nostro paese siamo perfettamente nel nostro stile balneare.
0: Tutto da vivere in Italia, come state scoprendo insieme a Lorenzo Zucchi, anche attraverso le nostre coste e le spiagge, e ovviamente alla prossima puntata. E buona estatissima, Lorenzo.
1: Buona estatissima a te, Ale.

0: Siamo al terzo appuntamento con la rubrica I consigli psicologici che non devi seguire, curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, in esclusiva, proprio qui, in Estatissima. Benvenuto.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora, un altro consiglio che non bisognerebbe seguire, mi viene da dire, caro Luca, devi essere felice in vacanza.
1: Questo per me è una cosa importantissima in questo momento, c'è un altro mantra dell'estate, un altro di quei consigli che sentiremo spessissimo, cioè questo che bisogna essere felici, soprattutto in vacanza, che è, diciamo, si dice è un paradosso, perché quando devo essere felice probabilmente poi è il momento in cui non posso esserlo, perché la felicità è uno stato, un'emozione che arriva quando la sento, ma non posso forzarla, io non posso dover essere felice. Posso essere felice. Per certi versi il mio consiglio è anche questo, paradossalmente, in questa estate. Siate liberi anche di essere tristi, malinconici, di piangere, di stare male. Se a volte capita anche l'estate che purtroppo non si è felici, magari si sta male per tante cose. Non combattete, permettetevi almeno durante le vacanze di sentire quello che siete. Se non state bene, potete comunque riposarvi. Potete usare questo tempo delle vacanze per pensare alla vostra vita, a tante cose, quindi uscite, usciamo da questo loop delle vacanze per forza felici, queste foto sui social, queste foto sempre sorridente, questo fare per forza questi report in cui siamo stati bene, permettiamoci anche di stare come stiamo e probabilmente avremo un'estate molto più bella, più rilassante e magari saremo davvero felici se ci permettiamo anche di non esserlo.
0: Veramente, veramente, caro Luca, un abbraccio e grazie per essere stato con noi in questo venerdì di Estatissima. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Ciao Alessandro.

band finalmente a portata di mano ed è statissima, insomma, vi ha aperto sin qui la strada, no? Sono stati 5 giorni intensi, pieni di musica, ospiti e tante scoperte. Godetevi la libertà di questi giorni, che sia un tuffo o una dormita. L'archivio completo delle nostre interviste vi aspetta su estatissima.it, ma non perdeteci di vista perché siamo presenti su Facebook e LinkedIn anche durante il fine settimana. Pubblicheremo qualche notizia utile anche per voi. Ovviamente un abbraccio da parte di tutto il team del nostro programma radiofonico e soprattutto da Alessandro Fizzotti. Buona partenza per chi se ne va in vacanza. Buon rientro a tutti gli amici, insomma, che se la sono già goduta.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Bene, dai, siamo partiti tranquilli come sempre. Allora salutiamo subito Fabio, Dunia, Maria Grazia, che ha compiuto anche gli anni. Auguri, auguri, auguri. I suoni sono duri, la musica è potente, ti entra nella mente. Effetto effervescente, rullo di tamburi, i suoni sono duri. Come per magia, ecco Mauro Picotto, sviluppo di energie di un suono ben prodotto. Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dream, la Extended Mix Version. Per iniziare questo viaggio sonoro al meglio, oggi tanti indovinelli sonori e non solo, quindi attivatevi.

Bene, bene, sono saliti a bordo anche gli amici Fabio di Monastier, che tra l'altro anche lui di recente ha compiuto gli anni, quindi tanti auguri di buon compleanno al nostro Fabione nazionale e non solo, un saluto anche alla sua family, Lisa, Emanuela, Luca e Tigre. E un saluto anche ad Anna Maria, anche lei sempre presente con il suo amico a quattro zampe Spike. Quindi salutiamo anche gli amici di Conscio Dosson di Casier Treviso, la marca trevigiana sempre presente come la Dunia, che dice io sono presente come sempre. Saluto tutti gli amici e le amiche in ascolto, specialmente le mie amiche vicentine, con Agnese, Anna di Breganze, Brunella con Valerio, quindi andiamo nella provincia di Venezia, e Valentina con nonno Piero, amici jesolani ormai. Renata di Montebelluna, no, è Roberto, Berta di Montebelluna, che è il nostro ascolto, è già attivissima anche lei, quindi la salutiamo, così come la Gabri dell'Olmo di Martellago, Miss Strickete Strockete, che è già all'attivo con le sue telefonate. Arrivo, arrivo Gabri! Vai, andiamo con un indovinello sonoro, vediamo chi indovina dalla musica classica, vediamo chi indovina l'autore di questo brano. Forza, scatenatevi!

Bene, bene, allora la Gabri dell'Olmo di Martellago vi saluta tutte, in particolare Enzo, Ilario, tutte le vicentine, le veneziane, le trevigiane, le padovane. La Gabri non si dimentica mai di nessuno, saluta tutti i bambini del mondo. E salutiamo allora Roberta che dice: ricambio con piacere gli affettuosi auguri della dolcissima Dunia. Saluto caramente la vulcanica Gabri, la nostra amatissima Lady Stricket e Strocket, esatto, Roberta da Montebelluna. Salutiamo anche il mitico Roberto con la sua Ritmo dal 1982 per gli amanti delle auto d'epoca. Lui la tiene come un gioiellino, quindi grande Roberto, grazie per quello che fai, sei una persona speciale. Attenzione al prossimo indovinello sonoro, Graziano da Marcon, siete scatenati oggi.

0: Ciao, sono Fabio di Monastier e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spin.
1: Ave, ego sum Fabio ex Monastier et ego quoque musicam Lorenzo Spin audio.
2: Un saluto qui da Pordenone, dal grande Lorenzo. Ciao Lorenzo, qua dal Marco. Ciao caro, complimenti per la trasmissione.
3: Attenzione, è con Lorenzo Speed, si balla, si sogna, si salta.
4: E là Lorenzo Speed, anche oggi si va tutta musica in tua compagnia. Grazie per la tua presenza, viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Wow, che ritmo da mille una notte.
4: Bravo Lorenzo Speed.
5: Anche oggi ci gustiamo i fantastici viaggi musicali e sonori di Lorenzo Speed.
4: E là Lorenzo Speed, un saluto dalla Sardegna e grazie per i tuoi fantastici viaggi sonori.
3: Attenzione, un saluto a Lorenzo Speed.
6: Allô, je suis Fabio de Monastier et j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.
7: Ciao Lorenzo Speed, un saluto a tutti gli ascoltatori.
8: Mitico Lorenzo, sei un grande, te lo dice DJ Felix da Pordenone.
9: Bene, bene, saliti a bordo anche Andrea di Udine, quindi abbiamo anche gli amici del Friuli Venezia Giulia, oltre alla onnipresente Sardegna con Francesco e tutta la sua famiglia, gli amici di Villa Urbana, provincia di Oristano, quindi vogliamo salutare anche gli amici della zona? Andiamo a salutarli, allora scopriamo anche le zone della Sardegna, visto che abbiamo tanti ascolti anche lì, è sempre cosa buona e giusta.

0: Eccola qua, Villa Urbana, Biddobrana in sardo, spero di aver letto bene, poi mi correggerà il Franci. È un comune italiano di quasi 1500 abitanti della provincia di Oristano in Sardegna, situata al confine tra le subregioni storiche del Campidano di Oristano e della Marmilla. Spero di aver letto bene perché qua sono tutti nomi che non conosco. I comuni confinanti sono Allai, Mogorella, Oristano, Palmas, come Giorgia Palmas praticamente, Palmas Arborea in realtà, Ruinas, Siamanna, Usellus e Villa Verde. Spero di aver letto bene. Gli abitanti sono i villaurbanesi o anche biddobranesus. E questo invece lo riconoscete, questo disco? Dai, scriveteci il titolo e l'autore di questo brano. Salutiamo anche Tania e Simone, anche loro sempre presenti da quel di Santa Maria di Sala, provincia di Venezia, perché la musica non divide, la musica unisce. Per i vostri messaggini impazzite insieme a noi, WhatsApp e Telegram, SMS anche al 349 7267 647.
1: Fantastica questa allegria! Godiamoci la musica! Grazie per aver viaggiato con la Lorenzo e Speed Airlines!
2: Ehi là Lorenzo, arrivano anche gli immancabili saluti dalla Sardegna! Pronti all'atterraggio?
3: Ehi grande Lorenzo, sei super, vai!
4: I nomadi li ho visti tre volte quando c'era il grande Augusto.
0: Grande Augusto D'Aoglio, indimenticabile. È arrivato anche il DDV Davide di Villa Verla, anche lui quasi sempre presente, quindi lo ringraziamo di cuore per la sua presenza costante. Alberto di Treviso, anche lui non può mai mancare. Un saluto a tutte le donne che sono anime stupende. Lorenzo, vai di violino. Ciao bello, Alberto di Treviso. Ciao, ciao Alberto. Un saluto a te, Bruno e Lucia, a tutti gli amici della marca trevigiana, sempre così affettuosi, partecipi, interattivi. Allora, interagite insieme a noi, WhatsApp, Telegram ed anche SMS, come preferite, come gradite, 349 7267 647. Non l'ho ancora detto, comunque vi aspetto anche sul mio canale YouTube, all'indirizzo youtube.com/LorenzoSpeed. Siamo sempre di più anche lì, e quindi, come dico sempre, più siamo, più ci divertiamo. Salutiamo anche la Elena, la fatina di Piove di Sacco, zona Saccisica, anche lei sempre presente, che ci manda sempre i suoi messaggi vocali. E quindi vi aspetto anche sul mio sito lorenzospeed.it. Adesso bando alle ciance, andiamo a scegliere il prossimo disco. Sarà col violino oppure no? Lo scopriremo solo ascoltando, perché la musica ci insegna la cosa più importante: saper ascoltare. E allora ascoltiamo, tendiamo le orecchie al vento e voliamo con la musica.

0: fresche colline di Colsamartino per un nuovo viaggio sonoro del travolgente Lorenzo Speed. Ciao, ciao, ciao a tutti!
1: Siamo pronti per salire sul veliero del nuovo viaggio sonoro. Con il grande capitano Lorenzo Speed si va lontano a scoprire nuovi orizzonti sonori. Buona navigazione a tutti da Maura, dalla Toscana.

Eccolo il violino, è arrivato il violino per l'Albertino. Salutiamo anche Adriano Schiavon, paese natio della mia mammina Schiavon. Andiamo ad esplorare anche Schiavon allora.

Saluto anche mio babbo Francesco, siamo la musica grazie ai miei genitori e quindi li ringrazio entrambi, Francesco, Mario e Marilena. Allora, Schiavone è un comune italiano di quasi 2700 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Vi ricordo anche che gli abitanti si chiamano schiavonensi o anche sclavonensi. Beh, più facile schiavonensi, direi. I comuni confinanti sono Breganze, Colceresa, Marostica, Nove, Pozzoleone e Sandrigo. L'origine del toponimo Schiavon è incerta, sembra che derivi da Sclavonum, accrescitivo di Slavus o Sclavus. Non è però chiaro a quale gruppo etnico il toponimo si riferisca, perché compare già nel XII secolo, quindi non può riguardare un afflusso di persone di etnia slava favorita dalla Repubblica di Venezia nel XV secolo per ripopolare le campagne della terraferma. Ok? Quindi salutiamo gli amici di Schiavon, provincia di Vicenza, così come Adriano, Marina e tutti gli amici della musica. Andiamo! Arriva anche una dedica per il Fabione dei Monastier, che lo dedica a tutti voi, se lo merita, perché il Fabione è in progressione. Dolce, un po' caffone. No, scherzo, era per far la rima. Torniamo al discorso di prima.

Eccolo qua, questa è una dedica allora da parte del Fabio di Monastier, che in onore di Iano e Dotto Mix, che noi conosciamo bene, abbiamo anche le foto insieme, e della nostra gioventù spensierata, è dedicato a tutti i passeggeri del viaggio sonico di Lorenzo Spede. Quindi Fabione di Monastier, udite udite, vi fa una dedica a tutti voi. Quindi collegatevi, sintonizzatevi e viaggiate con noi. Buon viaggio!

0: Eccolo qua, allora salutiamo anche Manuel di Arzignano, che anche lui ci ascolta sempre con passione, costanza, impegno, dedizione. Quindi ringraziamo veramente gli ascoltatori speciali, quelli che ci ascoltano. Esatto, ci sta, bravo per il riferimento. Dice, qui nacque il numero 2 del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a proposito di Schiavon. Questa è la nota di riferimento curata da Adriano, che ringraziamo. Va bene, allora proseguiamo nel nostro viaggio sonoro con questo disco molto strumentale, molto da riflessione, quindi riflettiamo. Va bene, ancora Roberto e Roberta attivissimi, grazie. Abbiamo tanti messaggi da farvi ascoltare. Elenina La Fatina, sentiamola.
1: Tutti pronti per il nuovo viaggio in compagnia del mitico Lorenzo Speed, eccezionale, che ci tiene compagnia e che ci fa divertire. Vamonos!
0: Grazie, allora anche la Elenina sempre presente.
2: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Speed.
0: Anche Antonio di Genova, quindi salutiamo gli amici della Liguria. Adesso vi state scatenando con i messaggini, quindi salutiamo anche gli amici della Liguria. A proposito di Liguria, Toscana, tutte quelle zone lì, saluto anche gli amici di Ceparana, in particolare il nostro amico Riccardo Benedetti DJ, lo ringrazio di cuore perché suona spesso e volentieri anche le mie tracce, Viaggio, Sublime, Armonia, e quindi lo ringrazio veramente di cuore. Allora, bando alle ciance, spazio alla musica, scriveteci i vostri messaggini, siamo qui per voi. Se volete salutare qualcuno, se volete ricordare qualche persona a voi cara che è in cielo, lo facciamo volentieri. Io ricordo sempre i miei nonni Antonio, Antonia, Giovanni e Lucia, e quindi avanti così. Tra l'altro anche mio nonno Giovanni era nato proprio in quel di Schiavon.

Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spinti. Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spinti.

Di Piave, provincia di Treviso. Salutiamo allora anche gli amici, perché no, di Moriago della Battaglia. Se non siete mai stati, vi consiglio di visitare l'Isola dei Morti. Il nome non è dei più belli, sapete che a noi piacciono le cose positive e costruttive, però lì riposano, speriamo in pace, tanti giovani che hanno perso la vita per una guerra inutile, a volte anche fratricida. Quindi no alle guerre, sia alla pace e sia anche alla memoria, affinché non ci siano più questi conflitti che non portano a nulla. Quindi evviva la pace, evviva la musica, l'arte, la cultura, la fratellanza, l'unione.

Eccolo qua, è arrivata, non eccolo qua, eccola qua, è arrivata Armonia, con simpatia, cortesia. Quindi dai, armonia per tutti voi, perché dalla pace e dall'armonia possono nascere tante belle cose. E allora armonizziamoci insieme a Tempo di Musica.

0: Esatto, bravo Fabione che dice bravo, bel pensiero, applausi per tutti i giovani che hanno donato la loro vita per il nostro futuro. E qua anche un po' di commozione c'è, perché ci sono ragazzi che non erano neanche maggiorenni, mi vengono in mente i ragazzi del 99 che hanno perso la vita. Ecco, è meglio stare in silenzio e riflettere. Riflettiamo con la musica, perché la musica è un toccasana.
1: Perché sono al fresco in montagna, ma vi ascolto con il pensiero. Grazie Lorenzo Spinelli.

0: Zata! Zveja!
1: È arrivata anche la Maria Grazia, auguri, auguri, auguri!

Vai, vai con i vostri messaggini, scatenatevi. Allora vi ricordo il numero per chi non lo sapesse già, non lo avesse memorizzato, memorizzatelo per i nostri viaggi sonori. Il numero da contattare è sempre lo stesso, me lo ricordo a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici, è il 349-7267-647. Lo ripetiamo anche più lentamente, è il 349-7267-647. Questo era Armonia con l'H finale di Lorenzo Spida. Lo trovate sui principali portali musicali, tra i quali SoundCloud, Spotify, Deezer, Tidal, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso ne arriva un altro, vediamo chi indovina titolo autore senza usare Shazam. Buon ascolto a tutti, si va con la musica, perché la musica non si ferma mai.

Wow, che bel messaggio Arianna, grazie Arianna di Chioggia che dice: ciao carissimo Lorenzo Speed, grande disco questo, buonissima trasmissione, ti voglio bene Arianna da Chioggia. Grazie, anch'io voglio bene a tutti voi, a tutti i miei ascoltatori, le mie ascoltatrici, perché mi donate sempre tanta gioia, allegria, siete sempre con me, mi fate compagnia nei nostri viaggi sonori, e quindi grazie, gratitudine eterna a voi, spero di tenervi compagnia con le mie sonorità, con i miei viaggi sonori, di portare un po' di allegria, spensieratezza. Un abbraccio alle persone ammalate, alle persone che si sentono in solitudine. Noi vi siamo vicini, sempre e comunque, perché siamo qui per portarvi un po' di allegria, gioia, spensieratezza e, perché no, anche compagnia. Evviva la musica, evviva la vita. Festeggiamo, celebriamo ogni giorno. È uno spettacolo divino.

spettacolo questo disco, cosa dite? Spettacolo. Lorenzo, amico mio, lo sento il tuo sound, un abbraccione, grazie per ricordare sempre le persone che non stanno bene, sei una persona di gran cuore, Luisa. Grazie Luisa, mi fai emozionare. Emozioniamoci allora, tempo di musica, insieme, together. Zusammen, juntos, united. Senti che sound, il suono che arriva dentro al cuore, ti tocca l'anima.

Bella, bella questa Simon. È arrivato anche il nostro amico Simon di Val Prato Quinto Vicentino, che dice: ciao Big Lorenzo Speed, grazie per il Big. Sono in realtà piccolo ed umile, e comunque grazie. Grazie per la fiducia, Simon. Sto ascoltando ed apprezzando le sonorità sentite fino ad ora. Vai così e sai come si dice: non cambiare il cavallo che vince, ma pompa! Va bene, grazie Simon. Grazie per il cavallo che vince, grazie per le sonorità che hai apprezzato. E allora procediamo spediti verso nuovi orizzonti spazio-temporali. Anche Anna Maria Scatenata dice: dedico con cuore queste sonorità a tutti i fedeli radioascoltatori, compreso Valentino, Rosi e la dolce Maya. E li saluto anch'io, gli amici di Long Bridge o anche Ponte Longo. Valentino, Rosi e Maya, ovviamente Spike ed Anna Maria, sempre uniti nel segno della musica e dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/LorenzoSpeed. Per chiudere in bellezza questo viaggio sonoro, una dedica alla nostra amica Roberta di Montebelluna. So che lei gradisce molto.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
19: Cominciamo bene.
18: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
19: Quale vacanza? Dobbiamo presentare Il suono dei ricordi e estate.
18: Adesso?
19: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
18: Con la principessa.
19: E il vostro Nigel.
18: Si parte.
19: Ciuf ciuf.
18: Inizia la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita con il vostro Nigel. E dov'è la principessa?
19: Arrivo.
18: In ritardo.
19: Perché per arrivare qui ho incontrato nebbie molto dense.
18: Dense?
19: Sì.
18: Dense vorrei dire.
19: No, proprio dense, perché la nebbia faceva unz.
18: Dopo questo siparietto è il caso di concentrarci su quello che ascolteremo. Pelican.
19: Sono quelli delle penne a sfera.
18: Non date le corda. Nevada, Stacy, Master Boy, System F, Guerilla, Duffaldy e Double Dare.
19: Partiamo con le penne.
20: You are clear to initiate power up.
21: Unlock

0: Dopo un inizio tumultuoso, eccoci nel suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita. Abbiamo iniziato con Pelican, che nel 1995 realizzarono Don't You Know. Ma prima di passare al prossimo brano, cioè Nevada, quelli che abbiamo in sottofondo, dobbiamo ricordare i nostri contatti.
1: Ecco la nostra infoline, 342-3133-781.
0: Detto questo, ascoltiamo Nevada, Don't You Bring Me Love.

0: Ci vuole proprio l'urletto per celebrare la canzone che abbiamo appena ascoltato di Stacy S. Seedorf o Stacy. Siamo sempre nel 1995, questa è l'Eurodance che arriva da Rotterdam in Olanda, dove è nato Stacy il 31 gennaio del 1969.
1: Ma adesso ci aspettano Masterboy con il brano intitolato Feel the Fire. Lo senti il fuoco, Nigel?
0: Sarà il calore

0: suono dei ricordi playlist estate.
1: Il suono dei ricordi playlist estate.
0: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Con la principessa.
0: Con la principessa, il vostro Night J.

Dance come non l'avete mai sentita. System F, Ferry Corsten, arriva dall'Olanda e ci presenta questa Out of the Blue. Ma ha una particolarità: il ragazzo è membro fondatore del gruppo Guerilla. Qual è questo?

0: brano dance più bello dell'altro. Questo è il suono dei ricordi playlist con la principessa e il vostro Nigel.
1: Penultimo brano della playlist è stato Daffodil con Only For You, e adesso abbiamo già in sottofondo l'ultimo pezzo che ascolteremo nella sezione anni 90.
0: Double Dare con I Believe.
1: Amerigo Provenzano e Paolo Bolognesi ci regalano il pezzo che ora ci gustiamo. Si tratta di un brano del 1994.

0: Eccoci negli anni 80, eccoci nel mondo della dance, sempre come non l'avete mai sentita.
1: A meno che non abbiate già ascoltato il suono dei ricordi playlist.
0: In questo caso mi soffermo soltanto sui nomi dei gruppi: Ultravox, Bangles, Gloria Estefan, Clarence Clemons, Aha, Wood Allen, Steve Ten Ten Duffy.
1: Depeche Mode.
0: Diventa anche questo un tormentone come quello dei Cappella?
1: Chissà, forse sì, forse no.
0: Benvenuti negli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
2: Il suono dei ricordi playlist.
1: The

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
0: Primo brano della playlist è Dancing with Tears in My Eyes degli Ultravox, ma già scalpitano le Bengals con il loro masterpiece Walk Like an Egyptian.

Ma che volete di più? Questo è il suono dei ricordi playlist che vi mixa anche le canzoni. Gloria Estefan e le Miami Sound Machine insieme per il tema portante del film Three Men and a Baby, Tre Scapoli e un Bebè in italiano, come si intitola Bad Boys ovviamente. E ora Clarence Clemons e Jackson Browne, You Are a

0: Abbiamo ascoltato Ultravox, Bangles, Gloria Estefan, Clarence Clemons e gli A-ha, una band norvegese formatasi a Oslo nel 1982, poi dopo si lasciarono ognuno per la sua strada nel 2010, dopo la conclusione di un tour mondiale con 73 date. Il brano che abbiamo ancora in sottofondo si intitola Take On Me.
1: Più famoso della pasta asciutta, ma ora ci aspetta Wood Allen con il brano Airport 89.

0: Steven Ten Ten Duffy ci ha presentato Kiss Me nella versione US remix di un personaggio il cui nome è un po' difficile da pronunciare, François Kervokian, questo dovrebbe essere il suo nome.
1: Questi invece sono i Depeche Mode.
0: Ho la sensazione che abbiamo iniziato un nuovo tormentone.
1: Beh, ma il primo amore non si scorda mai, soprattutto se si parla di cappella.
0: Questa frase potrebbe essere mal interpretata, ma comunque è vero, ci sono i Depeche Mode.
1: Il brano che ascoltiamo è la versione originale di Everything Counts.

0: Everything Counts è contenuto anche nella raccolta Singles 81-85 del 1989, appartiene all'album Construction Time Again del 1983. Loro sono i
1: Depeche Mode. Depeche Mode, sì.
0: E così concludiamo. Il vostro Night J vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine.
1: Anch'io vi ringrazio per aver ballato con noi. This is the song of memories with Night J. Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare...
2: No!
1: Un tuffo!
3: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare, cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al mix and play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana
2: in uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Quante emozioni nel vecchio podio di 7 giorni fa. Number 3 per gli Another e 54 Ultra con Talk to You.

alla Exclusive Dance Chart. Cavalchiamo l'onda del successo. Ecco al numero 13 i Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in 13esima con The Wanna Gum. Medusa, Exclusive.

Numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Harrison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

È stato caliente e abbronzante con la Exclusive Dance Chart. Tutto è danzante. Due sequenze adesso. Ci facciamo subito avvolgere alla numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna. Un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10. Inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bibi Rexha Fateless con New Religion. Bombe

Number 9, freccetta all'insù per la nuova di Molly Molella. Sulle note di To The Night, il singolo che faceva da colonna sonora al film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni, ecco Giovanna, una canzone che ci sta facendo davvero scatenare per quest'estate. Un singolo davvero esplosivo. Molella, Nick Peloso, John Peralta, Giovanna, Number

super danzante. Questa prima parte era esclusiva con Ramon Ramonito, Bob Sinclair, Medusa, Samurai J, Anna, Bibi Rexha, Molella, Mercury Cremont. È il momento di fare un salto nel passato. Disco Flashback. Disco Flashback.

E per il flashback di questa settimana il salto è davvero breve. Anno 2025, grande successo per Bad Bunny, che celebra la sua New York con il simbolo dei portoricani, Nueva Yola. Se te quiere divertir, è il flashback, devi bailar.

box del Basanelli arriva un messaggio speciale. Tu dimmi dove vai stasera, vuoi fare Tuca Tuca Macarena? Eccola la nuova di Baby K, Tuca Macarena, di Basanelli, Jerry DJ e Michelle, il rework, Balsa.

riuscendo i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1. Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Pause originariamente composto da Imal Angel. Un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante statunitense Ultra Natale.

Ero, l'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86, è tornata a rivivere grazie a Lo Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero, Alghero, il successo è quello

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

seconda settimana luglio 2026 con Amish d'estate, la Latin Music va alla grande. Sorry papi di Dove i Quebec G è un forte invito a sentirci liberi senza pensare al domani. Seguite il tempo, battete le mani, exclusive dance chart ai livelli disumani, numero 3. Sorry papi.

Magica seconda parte con la Exclusive Dance Chart, Imale Angel, Ugel, Sam Jacobs, Aestra Nurey, Another, 54 Ultra, Lo Zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpenter. Se siete d'accordo, si vola in prima. Number

Cocktail perfetto alla numero 1 con i The Bowser e Magnetic. Un pezzo tra beat house energico, linee vocali coinvolgenti e arrangiamenti con texture jazzate. Salite in prima, ci sono i The Bowser, Magnetic, number 1.

Tante hit nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Le canzoni che coloreranno la vostra estate 2026 saranno presenti nel prossimo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli, ci sentiamo.

0: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori. Pronti a scoprire chi domina l'etere questa settimana?
1: Ciao Mauro. Sì, oggi abbiamo una scalata infuocata con balzi incredibili e nuove entrate pazzesche.
0: Partiamo subito col botto, la posizione numero 20, accogliamo la prima scintillante new entry della settimana. È la fortissima Anna Pepe con il suo nuovissimo pezzo, White Girl Wasted.

Purtroppo alla 19ª posizione registriamo un brutto scivolone. I gemelli diversi perdono ben 9 posizioni con la loro desiderio. Sembra che l'entusiasmo si stia raffreddando.

volte ritornano e lo fanno in grande stile. Alla posizione numero 18 entra direttamente in classifica una voce storica del nostro panorama. Bentornato a Michele Zarrillo con la romantica e intensa Ti amo.

0: Tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Alla 17ª posizione troviamo un altro artista amatissimo, Michele Bravi. Perde una sola posizione rispetto a 7 giorni fa con la sua delicata ed elegante Io, tu, lei, lui, un pezzo comunque molto trasmesso.

0: Torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
1: E facciamo un piccolo passo in avanti alla posizione numero 16, sale di un gradino, la bellissima unione tra Francesco Renga e Giusy Ferreri. La loro ballata Non dovrei, non dovresti convince sempre di più.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: amore.
1: La 15 si conferma la posizione di ferro. Troviamo infatti stabile la bravissima Madame con la sua magnetica Mama non mama. Una produzione moderna che non accenna a scendere nelle playlist. Facciamo

Passiamo alla numero 14, dove un fantastico trio perde 3 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Parliamo di Mace, Salmo e Colapesce e della

0: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
1: Guadagna invece due importanti posizioni e si piazza alla 12, dito nella piaga, con la trascinante e ironica Businessman, un groove contagioso che funziona magnificamente.

Siamo vicinissimi alla mitica top 10. Alla 11 scende di 4 posizioni un duetto stellare, quello formato da Angelina Mango e Marco Mengoni, con la loro poetica

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ebbene sì, entriamo ufficialmente nella caldissima top 10. Ad aprirla in decima posizione c'è Saif con Buona Domenica. Perde 4 posizioni, ma rimane saldissimo tra i giganti.

0: domenica.
1: Alla posizione numero 9 scende leggermente di un solo gradino Samurai J con l'originalissimo Modurma Latino di Flamenco Paranoia, un brano dalle sfumature magnetiche.

0: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: Guadagna una posizione e arriva alla 8 la stupenda voce di Noemi con la splendida Tu cosa fai questa sera. Questo pezzo in radio trasmette una energia incredibile.

Alla posizione numero 6 troviamo il trascinante Francesco Gabbani con la sua godibilissima Summer Funk. Questa settimana scende di due posizioni, ma resta uno dei tormentoni assoluti di questa estate.

Incredibile! Eccoci davanti al record della settimana. Un balzo pazzesco di ben 14 posizioni per Tommaso Paradiso, che vola dritto alla 5 con Agitare Coca-Cola. Un tormentone esplosivo.

0: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
1: Ad un passo dal podio, in quarta posizione, troviamo la Super Combo formata da Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Guadagnano un gradino e sfiorano le medaglie.

Siamo ufficialmente sul podio, con le tre canzoni più forti d'Italia. Medaglia di bronzo stabilissima la 3 per la straordinaria coppia formata da Jovanotti ed Alfa, con la loro fresca Buon Mento.

Colpo di scena pazzesco, cedono lo scettro di campioni e scendono al secondo gradino del podio i Pinguini Tattici Nucleari con la spassosissima "Scusa, sorry, lo sento", una medaglia d'argento. Era una

e alla posizione numero 1 incoroniamo i trionfatori assoluti. Con un volo spettacolare di ben 12 posizioni, la canzone regina di questa settimana è Il Cabana di Rama, un vero inno estivo che sale sul trono radiofonico.

0: anche per oggi la nostra scalata finisce qui. Continuate a sintonizzarvi e ad ascoltare la musica più bella.
1: Grazie a tutti voi che ci seguite sempre con un'energia pazzesca. Un bacione grande e buon ascolto.

all'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

su Radio Villa Urbana Music, state ascoltando la Sardegna Casa Vostra. Music.

carabinieri lo permettimi. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

0: Eccolo qui, sotto il sole di Sardegna, il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e la domenica. Io sono Paolo Frau, buona giornata. Notizie e curiosità che riguardano la nostra regione, dove andare, consigli, curiosità, insomma tutto quello che può rappresentare il più bello, le cose più belle della nostra isola. Accompagnato naturalmente da grandi successi che ci riportano anche indietro nel tempo. Si inizia!
1: Sotto il sole di Sardegna conduce Paolo Frau.
0: Ma io saluto intanto Franco, che è stato come sempre puntuale anche nei precedenti appuntamenti che si sono terminati, cioè che sono terminati, ma riprenderanno. Parliamo di sfida tra giganti. Crying in the Discotheque, questo è un singolo del gruppo musicale svedese Alcazar, risale al 2000 e lo ascoltiamo.

expression of the groove.

Miracoli di Alcazar. Iniziamo davvero bene questo appuntamento. Il brano, come ben sapete, ma io ve lo voglio ricordare, utilizza un sample di Spacer. Ricordate il brano scritto e composto nel 1979 dagli Chic per la cantante francese Sheila. Il singolo ha rappresentato il punto di maggior successo di questo gruppo. Con questo brano è entrato nelle classifiche in tutta Europa e noi l'abbiamo ritrovato nelle soli di Sardegna. Il primo appuntamento, ma ce ne saranno degli altri, luglio-agosto andrà in onda nelle nostre web radio, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, e poi c'è Franco in regia, lo ricordo, che salutiamo con affetto. Vado anche a ricordare Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air 2026. Allora, l'estate è bella che è iniziata, siamo proprio nel cuore. Avete mai pensato di vivere per esempio un'estate in Sardegna senza folla, senza file interminabili, magari con traffico o spiagge da prenotare? Ecco, è possibile, è proprio, diciamo, si può vivere questi momenti in questa isola, la più bella del mondo, in questi mesi turistici e più incasinati dell'anno, perché luglio e poi soprattutto agosto davvero, insomma, c'è un bel po' di gente. Mentre tutti scelgono le località magari più blasonate, noi vi diamo così l'indicazione di alcuni luoghi del cuore che potete tranquillamente vivere, magari con molta tranquillità. Insomma, vi porteremo a visitare una Sardegna autentica, fatta di borghi silenziosi, spiagge da una bellezza davvero mozzafiato, una bellezza selvaggia, posti che piacciono tanto alle persone che amano sognare. Quindi se volete vivere una Sardegna diversa, fatta magari di ritmi lenti, allora vi daremo 5 itinerari da visitare, se ancora non avete preso impegni, ovviamente. Va bene, c'è anche Bryan Adams, questo è un pezzo del 1985, lo ritroviamo con noi, Summer of 69.

I è un nuovo singolo del rapper italiano Sfera Ebbasta e del cantautore, perché sono insieme, del cantautore belga marocchino Daesnik, pubblicato proprio quest'anno, ed è il nuovo pezzo che sta davvero girando molto bene in questa estate 2026. Siete in Sardegna? Siete in Sardegna? C'è, per esempio, nella costa sud-occidentale, si estendono sino al mare le imponenti dune dorate di Torre dei Corsari, creando un paesaggio quasi desertico. La spiaggia principale, lunga e selvaggia, è perfetta per chi cerca tranquillità e spazi aperti. Beh, nonostante sia dotata di servizi efficienti, è talmente estesa che sarà un'impresa trovarla super affollata. No, perché è vero, anche io spesso e volentieri, magari quando vado al mare, preferisco zone in cui non c'è tantissima gente. Abbiamo bisogno un po' di tranquillità, dobbiamo riposarci, no? Siamo in vacanza, abbiamo bisogno di vedere meno gente, no? Sai, vai in certe spiagge, c'è davvero tantissima gente. Questa graziosa e tranquilla località costiera offre anche qualche caletta riservata ai piedi del paese, frequentate principalmente dai locali come Cala Ise Canisonis. E poi vi parleremo anche di Posada e dintorni, tra storia e natura incontaminata. E le Soli di Sardegna va avanti anche musicalmente, parlando con un artista che si è già affacciato nella nostra bella Italia, anche perché lui era in tour in tutta Europa, ha fatto il sold out dappertutto, e la prima data l'ha fatto giorni fa a Bologna allo stadio Dallara. Grande successo per lui, ma non c'erano dubbi. Grande band che accompagna ormai da sempre anche nuovi musicisti, insomma qualcosa di veramente stratosferico. Parliamo di Zucchero. E questa estate di Sardegna ve la regaliamo questo. Vi regaliamo Zucchero con Baila, Sexy Thing. Eccolo qui. Let me see you dance, babe.

Eccolo qui, sottosuolo di Sardegna, grandi successi. Questo è Africa, un singolo dei Toto del 1982, estratto dall'album Toto 4 nel 2021. Pensate che la rivista Rolling Stone ha inserito la canzone nella posizione 452 nella lista dei 500 migliori brani musicali di tutti i tempi. E ancora oggi davvero risulta essere uno di quei motivi che quando lo riascoltiamo è sempre un piacere, davvero ha un sound avvolgente, devo dire. E va bene, allora l'estate in Sardegna, il sole di Sardegna, e questo è il nostro appuntamento che è partito appunto questa settimana, ma lo ricordo che per tutto il mese di luglio e agosto, beh, siamo qui per regalarvi emozioni dalle nostre web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music e Music Factory Oristano, dove vi sto trasmettendo. Io sono Paolo Frau, dall'altra parte c'è Franco in regia, c'è Radio Centrale, Radio Felix On Air 2026. Sulla costa nord-occidentale dell'isola, arroccato sulle colline, troviamo uno dei borghi più belli d'Italia, Posada. Le sue strette vie, acciottolate, le case in pietra, raccontano storie senza tempo, mentre le spiagge sui piedi offrono un mare cristallino e sono spesso poco affollate, anche in piena estate. Questo grazioso borgo medievale sarà la base perfetta per esplorare i dintorni di una zona ancora non presa d'assalto dal turismo di massa. E quindi, insomma, vi stiamo un po', come dire, segnalando dei posticini incantevoli dove non c'è l'afflusso in questo periodo di tantissima gente, anche perché, insomma, luglio e agosto la Sardegna è davvero presa di mira, ed è giusto perché è l'isola più bella del mondo. Tra le spiagge più belle sarà imperdibile una visita alle bianche dune anche di Capo Comino, alle cristalline acque di Berchidda. Comunque, altre notizie nel corso di questa puntata, lo ricordo poi anche in replica mercoledì alle 20, giovedì andiamo in onda invece alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Attenzione, perché adesso arriva un ragazzo che è stato a Sanremo con un brano, lui è un cantautore musicista, ha partecipato, pensate, per la prima volta al Festival della Canzone Italiana e già conquista le classifiche e gli streaming, diventando il brano più ascoltato in Italia e il più stremato del festival. Pensate che il singolo ha raggiunto il primo posto nella Top 50 Italia ed è entrato anche nella Top 200 Global di Spotify, 164, superando 1,2 milioni di streaming giornalieri e oltre 8 milioni di stream complessivi, diventando il primo brano a oltrepassare il milione di stream tra quelli in gara alla Kermesse. Beh, è ancora oggi, in quest'estate, uno dei pezzi più ballati, si chiama Ossessione e canta Samurai J.

dischio sotto il sole di Sardegna. Eccolo qui, abbiamo Franco. No, non vi ho detto che è abbronzato, lo so, buon Franco, dalla torre di Villa Urbana, Cinque Dove in regia, e sono collegate le sue due web radio, Radio T 2000 Villa Urbana Music, poi c'è Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air. Che bello. Andiamo avanti, Italo Disco, questo singolo del gruppo musicale italiano The Colors, risaliva all'estate 2023, questo brano, pensate che è divenuto il primo della band ad occupare la prima posizione della top singoli e ha anche trovato un'ampia risposta commerciale nel resto del continente europeo, portando alla pubblicazione di una versione in lingua inglese, hai capito? Bene bene, allora si va avanti con i nostri consigli. Abbiamo parlato di spiagge ampie, incantevoli, che potete trovare passeggiando per la nostra bella Sardegna. Io vi voglio consigliare anche Muravera e dintorni, agrumi e mare cristallino, che bello. Muravera è una piccola località del sud-est della Sardegna, conosciuta per le sue coltivazioni di agrumi e per una costa che alterna spiagge infinite a tratti più selvaggi e solitari. La zona è perfetta per chi cerca una Sardegna senza folla, ma non vuole però rinunciare anche al mare cristallino. Spiagge come Ferasci, Cala Savigu e Porto Siliksi sono tranquille anche nei mesi più affollati. Come si legge così, Franco? Siliksi. Porto Siliksi. Ecco, sì, sono tranquille. Ho detto Siliksi. Vabbè, Siliksi. Ok, perfetto. Sono tranquille anche nei mesi più affollati, come vi dicevo. Imperdibile il tramonto sullo stagno di Colostrai, patria dei fenicotteri rosa, e una visita all'omonima spiaggia di sabbia scura. Il territorio è perfetto anche per gli amanti delle passeggiate nella natura e per assaggiare la cucina tradizionale di Sarabus. Se ami poi il turismo lento, Muravera ti sorprenderà per la sua bellezza semplice e anche autentica. Eccolo qui, un altro di quei motivi che ci ha fatto davvero ballare, questo singolo del cantante portoricano Luis Fonsi. Eccolo qui, 2017, è stato un pezzo che poi praticamente è nato nel gennaio, ma poi si è portato sino all'estate a far ballare tantissimi di voi.

Vai, fermati un po', Franco, dai. Quando sente questi ritmi, Franco, davvero non lo si può fermare, sì, diventa incontenibile. Da Spassito è un singolo di questo cantante portoricano. E lo ricordo che il singolo ha visto anche la collaborazione del rapper portoricano The Yankee. Sono state anche registrate diverse versioni di questo pezzo che ci ha davvero portato indietro nel tempo. Vi faccio fare un viaggio, per esempio, ad Arbus, Soli di Sardegna. Ma lo facciamo quando? Lo facciamo dopo? Ok, lo facciamo dopo, perfetto, perfetto. Perfetto, eccolo qui un altro di quei successi, Al Sereye delle SketchUp, è un singolo del gruppo musicale spagnolo, la SketchUp, pubblicato nel maggio del 2002.

Ma chissà quanti di voi in questo momento hanno messo da parte un po' di seggioline, hanno fatto lo spazio magari in cucina, dove siete in questo momento a seguire le nostre web radio e vi siete messi a riballare questo motivo della SketchUp che era Asere Ye. Grazie, andiamo ad Arbus, dai Franco, siamo anche nel finale di questa prima puntata di Sole di Sardegna, è la porta d'ingresso al cuore della Costa Verde,

Per chi cerca una Sardegna autentica e lontana dalla folla. Le sue spiagge sono tra le più tranquille dell'isola, anche in alta stagione. Imperdibile la spiaggia di Museddu, sabbia fine, mare cristallino, e alle sue spalle c'è anche una piccola pineta dove trovare anche un po' di refrigerio. Insomma, piccoli sassolini colorati e mare dalle mille sfumature di azzurro ti aspettano. Invece poi nella marina di Cordedu, la spiaggia è lunga e tranquilla, frequentata per lo più da gente del posto. Poi se passi da quelle parti potete fare un salto al pastificio Orru, ecco, ve lo consigliamo per le merende sarde da portare in spiaggia, come sa cocoi prena, oppure ci sono anche sculurgione, sogliastrini fritti, che buoni. Dai, c'è un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, andiamo agli anni 90, quando si disputavano i mondiali di calcio qui in Italia. Parliamo proprio di un'estate italiana, colloquiamente conosciuto come Notti Magiche, quello che stiamo per ascoltare, neanche l'ultimo pezzo di questa prima puntata di Storia di Sardegna, è un brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Questa è stata la canzone ufficiale del campionato del mondo 1990, svoltosi in Italia.

Grazie di cuore per questa prima puntata. Come sempre, attraverso i nostri mezzi tecnici riusciamo a vedervi davvero tutti. Siete sempre più numerosi all'ascolto delle nostre web radio. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto. Io ho il tempo per salutare Franco, il mio regista e anche direttore di Radio T 2000 Villa Urbana Music. Vi ricordo le repliche. Intanto lunedì andiamo in onda in diretta a mezzogiorno, mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica invece andiamo in onda alle 10 del mattino. Io sono Paolo Frau, grazie. Ci sarà una seconda puntata lunedì di Sole e di Sardegna, notizie e curiosità che riguardano la nostra isola in questa splendida estate. Fate i bravi, vi regaleremo altri successi lunedì. Grazie, bye bye, buona settimana a tutti, grazie.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: duoi più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Cermi Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione. Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità.

Alla 15, alla posizione numero 14, un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia. Una

senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra Unghie con il French, Polvere da sparo e Lampade Retro insieme a Tanta Sete di Denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue, è tra

Marcinelli con Max Martinelli, numero 9 dei club alle cuffie, passando anche per i vostri device. La number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camel Fat, Mr. Joe Gigante e Lady Kuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

bacia speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Short, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli, ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Di Naro e Michelle, la Tribal Edit.

la seconda parte della exclusive High Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, exclusive dance chart, fa scattare la scintilla. Numero 6.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremon, dei The Colors e La Brancale. Questa song, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

4 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Barnaboy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire istruzioni e attività sportive ai bambini delle comunità svantaggiate. Dai Dai!

esplosiva, la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale, Angel, Ugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte.

Alla numero uno, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bausa e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number one, The Bausa, Magnetic.

novità per il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto. Grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play a Paolo Mariani e Isabi DJ.

Fate largo, numero 10, debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee, ad opera di Baby K, estate 2026, senti come suona.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia alla numero 9 dei più belli d'Italia.

0: Smartinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame e Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, Super Hit, numero 6.

0: belli.
1: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale e i The Colors.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: Le 10 più forti.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: più 3.
1: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia, posizione numero 3.

0: impazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Baby K, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Hiram, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli,
1: la numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta la testa gira, la più bella dei più belli.

tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto. Grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!